Non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

siamo quadrati. Guarda lo tsunami che travolge la città, dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città, mentre tutto intorno affonda. Qui si balla, qui si balla. Cia cia cia.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

ci siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

ora, ora, ora. Mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi. Pensavi le cose peggiori,

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

e mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: da questi giorni, tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: RVA, Radio Voce Amica.

Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri e come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

Maledetti amici miei, che non andate mai a dormire. Ogni notte prima delle sei, come fosse l'imbrunire. Invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire. Mentre io vorrei andarmene di corsa a letto,

esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto, talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.

0: Radio Voce Amica. Con te sempre in compagnia.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Intervenendo all'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato l'azione del Governo a sostegno delle imprese e del ceto medio. L'Italia non è una Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, ha affermato la Premier, sottolineando l'importanza di contrastare le attività commerciali irregolari. Meloni ha inoltre ribadito l'intenzione dell'esecutivo di ridurre ulteriormente il peso fiscale sul ceto medio, respingendo le proposte di nuove imposte patrimoniali e sostenendo il diritto degli italiani a costruire un patrimonio dopo anni di sacrifici. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
4: Stiamo anche su questo rispondendo, perché il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle banane. Qui si rispettano le regole, atteso che, come ricordava il presidente Sangalli, senza regole non c'è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Dall'altra parte, questo governo ha cercato di offrire a chi è pronto a mettersi in gioco, a chi si rimbocca le maniche, una serie di strumenti per non sentirsi solo nelle sfide quotidiane, un impegno che abbiamo rispettato anche nell'ultima legge di bilancio, che ha rifinanziato la nuova Sabatini, ha garantito stabilità e continuità alla zona economica speciale unica per il Sud, che sta dando ottimi risultati e che oggi valutiamo di estendere a tutto il territorio nazionale, almeno per la parte di semplificazione che è fondamentale. Ha confermato la superdeduzione del costo del lavoro, reintrodotto una misura efficace e apprezzata dalle imprese come è il libero ammortamento.
5: Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi che percepiscono le normative europee sull'intelligenza artificiale. Una delle novità più rilevanti riguarda l'utilizzo dell'IA da parte delle forze di polizia. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha spiegato che si tratta di strumenti destinati a migliorare l'efficienza operativa senza mai sostituire il ruolo decisionale dell'uomo. I provvedimenti disciplinano inoltre i poteri delle autorità nazionali competenti e gli aspetti legati alla responsabilità civile e penale derivante dall'uso di sistemi di intelligenza artificiale.
3: L'Unione Europea accelera sulla transizione ecologica. La Commissione guidata da Ursula von der Leyen punta a mobilitare fino a 30 miliardi di euro attraverso il nuovo Investment Booster LTS, lo strumento finanziato dalla vendita di quote delle emissioni di CO2. Le risorse saranno destinate a sostenere progetti per la decarbonizzazione e dovranno essere rese disponibili prima del 2030. Bruxelles parla di uno strumento capace di garantire sostegno rapido agli investimenti e di favorire la solidarietà tra gli Stati membri.
5: Proseguono i tentativi diplomatici per arrivare ad un accordo tra Stati Uniti e Iran. Secondo la CNN, una delegazione del Qatar si è recata a Teheran dopo consultazioni con Washington per cercare di superare le ultime divergenze ancora aperte. Intanto dal Libano arriva la notizia della morte del soldato francese Florian Gillet, colpito accidentalmente da un'arma da fuoco durante i preparativi di una esercitazione nell'ambito della missione di supporto alle forze armate libanesi. Cordoglio espresso dallo Stato Maggiore francese.
3: La procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. Dopo quasi 16 ore di camera di consiglio, la corte d'assise aveva disposto la soluzione dell'imputato scarcerato nella notte. I figli della vittima hanno dichiarato di rispettare la decisione dei giudici, pur non condividendola. La difesa parla di un importante risultato processuale, mentre gli inquirenti si preparano a un nuovo capitolo giudiziario con il ricorso in appello.
5: Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina. Secondo gli investigatori, gli indagati per corruzione avrebbero tentato di avvicinare anche altri due magistrati della Corte dei Conti per ottenere informazioni riservate sull'iter di approvazione dell'opera. I due giudici non avrebbero però dato seguito alle sollecitazioni ricevute. Gli inquirenti stanno ora analizzando telefoni cellulari e dispositivi elettronici sequestrati durante le perquisizioni per ricostruire i contatti e comunicazioni avvenuti nei mesi decisivi dell'istruttoria.
3: Chiudiamo con lo sport. Niente trasferte per i tifosi di Juventus e Torino nelle prime 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha deciso il Ministero dell'Interno dopo i gravi episodi di violenza registrati durante il derby dello scorso maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti e limitazioni della vendita dei biglietti ai residenti delle regioni interessate. I tifosi bianconeri non potranno seguire la squadra in diverse trasferte, mentre per i sostenitori granata scatteranno analoghi divieti fino ai primi giorni di novembre. L'obiettivo è prevenire nuovi episodi di ordine pubblico. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Apriamo con il ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha avviato un'indagine per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio legata al progetto dell'infrastruttura tra Sicilia e Calabria. I carabinieri del ROS hanno eseguito perquisizioni nei confronti di 3 indagati, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già componente del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina e un imprenditore. Secondo gli inquirenti avrebbero tentato di condizionare l'esame sul progetto definitivo dell'opera. Nei primi mesi del 2026 il nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Crotone ha effettuato 68 controlli in aziende della provincia. 57 ispezioni hanno evidenziato irregolarità e su 120 lavoratori controllati 48 sono risultati completamente in nero. 6 attività imprenditoriali sono state sospese. La Regione Calabria e AGEA hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per modernizzare il settore agricolo. L'accordo punta a semplificare le procedure amministrative, accelerare i pagamenti agli agricoltori, introdurre nuove tecnologie e rafforzare i controlli contro frodi e irregolarità. Chiudiamo con la cronaca a Cotronene, il crotonese. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato con un coltello la moglie e il suocero. I militari sono intervenuti immediatamente bloccandolo all'esterno dell'abitazione dei genitori della donna. Per lui l'accusa di maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920405 0784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno. Baby, sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che la mattina sveglia.

La tua voce amica.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Da Paolo Pigone, torna a salire l'attenzione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid aerei contro obiettivi iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato possibili rappresaglie contro basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania e ha minacciato di colpire le navi in transito nello stretto strategico. Le guardie rivoluzionarie hanno inoltre smentito che vi siano stati contatti con Donald Trump per fermare il conflitto, ribadendo l'intenzione di rispondere ad ogni aggressione militare.
4: Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres lancia un nuovo allarme sulla situazione in Medio Oriente. Secondo il numero uno dell'ONU, la regione sta entrando in una fase sempre più pericolosa e il rischio di una guerra aperta non può essere sottovalutato. Guterres ha definito l'attuale cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran una semplice riduzione delle ostilità piuttosto che una vera tregua. L'appello è rivolto a tutte le parti coinvolte: fermare gli attacchi e riprendere il dialogo diplomatico prima che la crisi sfugga definitivamente di mano.
3: Restiamo all'estero. Seconda notte di tensioni a Belfast dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Gruppi di manifestanti hanno incendiato automobili e abitazioni, prendendo di mira gli immigrati in quella che molti osservatori definiscono una vera e propria caccia allo straniero. Il premier britannico Keir Starmer ha condannato duramente le violenze, mentre Londra ha inviato rinforzi alle forze di polizia. Nella polemica finisce anche Elon Musk, accusato di aver rilanciato sui social messaggi che avrebbero contribuito ad alimentare la protesta.
4: Veniamo in Italia. La Corte d'Appello di Venezia ha confermato le condanne per estorsione nei confronti di 3 imprenditori agricoli della provincia di Rovigo. Secondo l'accusa, avrebbero indotto alcuni lavoratori a firmare accordi stragiudiziali in cambio della rinuncia a rivendicare compensi per straordinari non pagati. Infatti risalgono al 2017. Intanto davanti al Tribunale di Rovigo è in corso un ulteriore procedimento che coinvolge uno degli imprenditori e un sindacalista accusato di falsa testimonianza.
3: La Procura di Rimini presenterà ricorso contro la soluzione di Luis da Silva, il 35enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza di assoluzione è arrivata dopo una lunga camera di consiglio durata 16 ore. I giudici non hanno ritenuto sufficienti gli elementi dell'accusa, fondata in gran parte sulle dichiarazioni della nuora della vittima e amante dell'imputato. Da Silva, che rischiava l'ergastolo, è stato scarcerato subito dopo la lettura del verdetto.
4: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina. Gli investigatori sono convinti che gli indagati abbiano tentato di avvicinare e corrompere anche altri magistrati della Corte dei Conti per influenzare il procedimento relativo all'opera. Le verifiche si concentrano ora sui dispositivi elettronici sequestrati. Dal governo arriva però un messaggio chiaro: il progetto andrà avanti. Il vicepremier Antonio Tajani ribadisce che l'infrastruttura deve essere realizzata, mentre la Lega assicura che tutte le procedure sono state svolte nel rispetto delle norme.
3: Chiudiamo con lo sport. Parte oggi il mondiale di calcio più grande della storia. Questa sera alle 21 nello storico stadio Azteca di Città del Messico, la sfida tra Messico e Sudafrica inaugurerà il torneo che coinvolgerà 48 nazionali e prevede ben 104 partite distribuite tra Messico, Stati Uniti e Canada. Intanto nel volley esordio amaro per l'Italia maschile in Nations League. Gli azzurri sono stati sconfitti al tie break dalla Francia e tornano in campo questa sera contro la Germania per cercare il riscatto immediato. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Giovedì 11 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta, prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184 a.C. il re di Sparta, Menelao, muoveva guerra a Troia in seguito al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. Nel 1571 a Firenze veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967, il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno, nel 1519 il duca di Firenze e granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis. Nel 1847 il medico inventore dello pneumotorace artificiale Carlo Forlanini. Nel 1864 il compositore Richard Strauss. Nel 1939 il disegnatore Guido Manuli e nel 1948 il politologo Angelo Panebianco. Nascevano oggi anche gli attori Jobbe Covatta nel 1956, quindi oggi settantenne, e Hugh Laurie nel 1959, il pilota automobilistico Jean Alesi nel 1964, il pugile campione mondiale supermedi Vincenzo Nardiello nel 1966 e l'autore e cantante Enrico Nigiotti, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per l'11 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo feeling.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

morto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Se hai tra le mani un cuore, è come sfidare Dio.

0: che hai passato.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.

0: atteso che, come ricordava il presidente Sangalli, senza regole non c'è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Dall'altra parte questo governo ha cercato di offrire a chi è pronto a mettersi in gioco, a chi si rimbocca le maniche, una serie di strumenti per non sentirsi solo nelle sfide quotidiane, un impegno che abbiamo rispettato anche nell'ultima legge di bilancio, che ha rifinanziato la nuova Sabatini, ha garantito stabilità e continuità alla zona economica speciale unica per il Sud, che sta dando ottimi risultati e che oggi valutiamo di estendere a tutto il territorio nazionale, almeno per la parte di semplificazione che è fondamentale. Ha confermato la superdeduzione del costo del lavoro, reintrodotto una misura efficace e apprezzata dalle imprese come è il libero ammortamento.
1: Daniele Disagi ieri in Lombardia per una improvvisa e violenta tempesta. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate, Milanese e Cesate. A Garbagnate Milanese le ambulanze che dovevano recarsi al pronto soccorso dell'ospedale hanno riscontrato serie difficoltà a operare a causa della caduta di alcuni alberi sulla carreggiata. A Novate Milanese i vigili hanno soccorso una motociclista che era rimasta intrappolata tra alcuni rami d'albero caduti a causa delle forti raffiche di vento. La bergamasca tra Dalmine e Capriate, decine di automobilisti sono rimasti bloccati in tangenziale a causa di una violenta grandinata. Sport, niente trasferte per i tifosi di Juventus e Torino nelle prime 10 giornate del prossimo campionato di Serie A, il servizio della redazione.
2: Lo ha deciso il Ministero dell'Interno dopo i gravi episodi di violenza registrati durante il derby dello scorso maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti e limitazioni della vendita dei biglietti ai residenti delle regioni interessate. I tifosi bianconeri non potranno seguire la squadra in diverse trasferte, mentre per i sostenitori granata scatteranno analoghi divieti fino ai primi giorni di novembre. L'obiettivo è prevenire nuovi episodi di ordine pubblico.
1: Time inserisce Kimi Antonelli tra le 100 personalità più influenti dello sport 2026. Tra le motivazioni addotte dalla rivista americana, ha già ottenuto 3 pole di fila come Schumacher e Senna. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
4: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro.

Buongiorno, buongiorno, giovedì 11 giugno, questa è l'energia di Alessandro Fizzotti e del Fizz in the Morning, Wake Up with a Smile, e speriamo che questa energia sia assolutamente contagiosa. Questo è il nostro ritmo, battito di una mattinata che sa già di progetti, di incontri, di voglia di fare, no? Il giovedì è spesso considerato il giorno più produttivo della settimana e noi siamo qui per assicurarci che lo sia anche per voi. Ed in questa puntata che cosa faremo tra poco? Andremo a collegarci con Ermanno Accardi per fare insieme lo spazio dedicato appunto all'almanacco. Andremo a scoprire la storia del nostro territorio, dell'Italia, e perché è importante da ricordare questa giornata, il santo del giorno e tante altre piccole notizie e segnalazioni che fanno come sempre l'almanacco esclusivo del nostro Morning Show. Subito dopo invece per mano andremo alla scoperta dell'Italia, dai piccoli borghi sino alle grandi città. Insieme a noi avremo Lorenzo Zucchi. Ma non finisce qui il Fizz in the Morning, perché come sapete abbiamo anche tante notizie da scrollare, no? E quindi ve ne porteremo una in particolare anche oggi in collaborazione con la nostra redazione. Fatemi salutare oggi, perché è un saluto particolare, lo facciamo a tutti gli amici medici, infermieri e tutti quelli che lavorano negli nosocomi, negli ospedali, che ci seguono. Grazie per tutti quelli che hanno sintonizzato la radio con il nostro programma e che sono qui per ascoltarci tutti i giorni. Grazie di cuore per essere con noi, perché insieme a voi, tutti insieme, ci svegliamo meglio e facciamo una grande squadra indistruttibile. Partiamo subito con l'energia e le emozioni del mattino. Questo è il Fizz.

0: Nuova ondata di raid americani nella notte sull'Iran. Dal canto loro le guardie rivoluzionarie islamiche hanno annunciato di aver colpito basi in Kuwait e Bahrain. Intanto non si ferma l'aggressione di Israele in Libano, sulla questione è tornato a scagliarsi il presidente turco Erdogan. No alla patrimoniale, sì alla riduzione delle tasse sul ceto medio, così in sintesi ieri Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio, la prima dopo 10 anni a vedere la partecipazione di un presidente del Consiglio. Inchiesta sulla pedopornografia online, tra Campania Basilicata e manette 8 persone, poi lo sport tra poco.
1: Fits in the morning.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuova ondata di raid americani nella notte sull'Iran. Gli Stati Uniti, ha spiegato Trump, hanno usato 49 missili Tomahawks per colpire target all'interno del paese, alcuni dei quali a 65 km da Teheran. Dal canto loro le guardie rivoluzionarie islamiche hanno annunciato di aver colpito basi in Kuwait e Bahrain in risposta a rinnovati raid aerei statunitensi contro l'Iran. I media statali di Teheran avevano precedentemente riportato un attacco al quartier generale della quinta flotta statunitense in Bahrain. Intanto non si ferma l'aggressione di Israele in Libano, sulla questione è tornato a scagliarsi il presidente turco Erdogan. Israele ha detto deve essere fermato, questo è il dovere dell'umanità e del fronte umanitario, la storia non deve ripetersi. E ieri un soldato francese è stato ucciso in Libano, colpito accidentalmente da un colpo d'arma da fuoco, è successo durante i preparativi per una esercitazione. No alla patrimoniale, sì alla riduzione delle tasse sul ceto medio, così in sintesi ieri Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio, la prima dopo 10 anni a vedere la partecipazione di un presidente del Consiglio e dal servizio della redazione.
3: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato l'azione del governo a sostegno delle imprese e del ceto medio. L'Italia non è una repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, ha affermato la premier, sottolineando l'importanza di contrastare le attività commerciali irregolari. Meloni ha inoltre ribadito l'intenzione dell'esecutivo di ridurre ulteriormente il peso fiscale sul ceto medio, respingendo le proposte di nuove imposte patrimoniali e sostenendo il diritto degli italiani a costruire un patrimonio dopo anni di sacrifici.
0: Vediamo adesso all'inchiesta sulla pedopornografia online della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Napoli, che ha portato all'arresto di 8 persone e alla denuncia di altre 2 tra Campania e Basilicata. L'attività investigativa è stata avviata nel febbraio 2026 dagli specialisti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli, che sotto copertura sul web hanno monitorato e documentato lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico. Trovate anche alcune piattaforme su cui venivano postati foto e video illeciti, conservati e condivisi. Emessi 11 decreti di perquisizione notificati tra le province di Napoli, Avellino, Salerno, Benevento, Caserta e Potenza. Trovate i dispositivi

0: informatici su cui sono state individuate le applicazioni usate per caricare e scambiare il materiale pedopornografico, immagini e video, raffigurante gravissimi abusi sui bambini anche in tenerissima età. Sport, il calcio mercato estivo 2026, sempre a due velocità, una quella più calda relativa agli allenatori e l'altra per i giocatori quasi in stand-by in attesa della grande vetrina del mondiale negli Stati Uniti, Canada e Messico che sta per partire. A tenere banco e soprattutto la situazione in casa Milan, ancora senza allenatore e direttore tecnico. A proposito del futuro di Ralf Rangnick, candidato a diventare il DT del Milan, il presidente della Federcalcio austriaca Josef Fröll si è detto molto ottimista sul fatto che scegliera l'Austria. Accostato alla panchina rossonera, ha rotto il silenzio Oliver Glasner. Quando arriverà il momento lo annuncerò, ha detto. E per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con una nuvolosità diffusa, più compatta lungo l'arco alpino, dove persisteranno residue precipitazioni sui rilievi orientali del Friuli Venezia Giulia e su quelli del Cuneese. Con il passare delle ore il tempo migliorerà rapidamente, lasciando spazio ad ampie schiarite. Nelle ore più calde tuttavia torneranno a svilupparsi addensamenti sui rilievi del nord-est, con la possibilità di isolati rovesci e brevi temporali soprattutto sui monti friulani. I fenomeni si esauriranno entro il tardo pomeriggio, seguiti dal passaggio di velature estese. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile con cieli sereni o al più leggermente velati. Nel corso della giornata la nuvolosità aumenterà progressivamente, dando luogo a rovesci soprattutto sulle regioni adriatiche tra l'Umbria meridionale e l'Alto Lazio, dove non si escludono anche isolati temporali. In serata è atteso un generale miglioramento, ad eccezione dell'Abruzzo, dove qualche precipitazione potrà persistere fino alle ore notturne. In Sardegna si alterneranno velature schiarite per l'intero arco della giornata. Al sud il cielo sarà attraversato da nubi generalmente poco consistenti, ma nelle ore centrali e pomeridiane gli addensamenti diventeranno più compatte sulle aree interne e adriatiche. Sono attesi fenomeni localmente temporaleschi sulla Puglia centro-settentrionale, sulla Basilicata occidentale e più sporadicamente sui rilievi calabresi. Tempo più stabile sulla Campania tirrenica, sul Salento e sul resto della Calabria. In Sicilia la giornata inizierà con condizioni di bel tempo, ma dal pomeriggio la formazione di nubi convettive nelle zone interne potrà favorire isolati piovaschi o brevi temporali. Lungo le coste tirreniche dell'isola resterà presente una residua nuvolosità bassa. Le temperature minime saranno in aumento su Lazio, Puglia e Sicilia, mentre diminuiranno sulla Sardegna, sull'Alta Toscana e più sensibilmente al nord. Le massime saliranno su Liguria, aree più settentrionali di Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Calabria. In lieve diminuzione invece su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sicilia occidentale, con cali più marcati lungo le coste del medio ed alto Adriatico, valori quasi invariati sul resto del paese. I venti soffieranno moderati o forti dai quadranti settentrionali sulla Sardegna, con ulteriori rinforzi nelle zone interne sulle bocche di Bonifacio. Sulle coste di Toscana, Lazio, Campania e Sicilia occidentale prevarrà il maestrale generalmente debole o moderato. Sulle regioni adriatiche e meridionali soffieranno venti di scirocco, mentre sulle aree ioniche meridionali saranno presenti correnti di rivecchio. Al nord i venti resteranno deboli e variabili, con residui rinforzi di phon nelle prime ore del giorno sulle Alpi occidentali. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il Mar Ligure e il Mar di Corsica, i mari attorno alla Sardegna e al settore orientale delle bocche di Bonifacio, con ulteriore aumento del moto ondoso tra il Mar di Corsica e il Mar di Sardegna. Gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi o localmente quasi calmi, ma dalla tarda serata il moto ondoso tenderà ad aumentare sull'Adriatico centro-settentrionale, sul Tirreno settentrionale e sullo Stretto di Sicilia, dove il mare potrà diventare molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Allora, siamo in diretta ancora una volta all'interno del Fizzone Morning con i nostri collegamenti speciali. Il nostro Ermanno è qui con noi a raccontarci di questo giovedì 11 giugno. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, cominciamo col dire che oggi l'11 giugno, il santo del giorno è Barnaba, originariamente chiamato Giuseppe di Cipro, che è stato un apostolo, tradizionalmente considerato il primo vescovo di Milano. La Chiesa Cattolica e quella ortodossa lo venerano come santo. La sua ricorrenza appunto si celebra questo giorno. Nato con il nome di Giuseppe, era giudeo di famiglia levitica emigrata a Cipro, e per questa sua discendenza levitica era probabile la sua frequente presenza in Gerusalemme. Secondo gli Atti degli Apostoli, non molto dopo l'episodio della Pentecoste, vendette tutti i suoi averi e consegnò il ricavato alla Chiesa cristiana appena nata. Dopo il battesimo fu rinominato Barnaba, che significa figlio della consolazione o figlio dell'esortazione. Accade oggi, 1509, il matrimonio di Enrico VIII d'Inghilterra e Caterina d'Aragona. Nel 1594, nelle Filippine, Filippo II di Spagna ha riconosciuto il diritto di governare della Principalia, i nobili e capi locali che si erano convertiti al cattolicesimo. 1775, Luigi XVI di Francia viene incoronato re di Francia, appunto. 1901, Nuova Zelanda si annette le isole Cook. E nel 1940, secondo la seconda guerra mondiale, la versione britannica bombarda Genova e Torino. Oggi, 11 giugno, giornata mondiale di preghiera per la santificazione dei sacerdoti, che fu istituita da San Giovanni Paolo II nel 1995 con la lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo, chiamata proprio giornata mondiale di preghiera per la santificazione dei sacerdoti. Proverbi di oggi: giugno pungente, villano piangente. Eh sì, purtroppo è così, è giugno, deve far caldo, altro che freddo e con il vento freddo. E poi Blaise Pascal, un aforisma sulla natura. Blaise Pascal, che è stato matematico, fisico, filosofo e teologo francese, dice: la natura ha delle perfezioni per dimostrare che essa è l'immagine di Dio, e ha dei difetti per mostrare che ne è solo un'immagine. Assolutamente riflettiamo su questo aspetto e su questa affermazione. Che dire, Alessandro, diamoci appuntamento domani mattina. Un saluto anche ai nostri ascoltatori e buonissima giornata a tutti noi.
1: Un abbraccio a te, Ermanno.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Siamo all'interno del Fizzone Morning con il nostro spazio dedicato a Mille Un Italia, alla scoperta del nostro territorio tra piccoli borghi, paesi, città. C'è Lorenzo Zucchi, eccolo qui.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Oggi si va in Veneto insieme a te a scoprire Caorle.
1: Caorle, questo comune italiano, 11.000 abitanti circa, siamo in provincia di Venezia, attenzione, quindi abbiamo subito chiaro che è un antico porto marinaro, siamo sull'Adriatico e naturalmente l'atmosfera della laguna di Venezia in mezzo ai canali e le valli da pesca.
0: Raccontiamo un po' di questa cittadina.
1: Esatto, Caorle è conosciuta innanzitutto per la sua anima doppia, no? È sia una destinazione balneare, ovviamente in questa stagione a giugno, ma anche un borgo marinaro autentico, magari nel resto dell'anno si può anche visitare con un weekend. È colorata solare ma non è artificiale, ha un centro storico ben conservato con il Duomo di Santo Stefano e soprattutto il suo campanile cilindrico che è un po' il cuore identitario della cittadina. E di fianco al Duomo abbiamo il Museo Nazionale di Archeologia del Mare, molto importante, andiamola a visitare perché racconta il legame tra l'uomo e l'Adriatico, sin dalle rotte antiche fino poi alle civiltà marinare di oggi, contemporanee.
0: L'attrazione da non perdere.
1: Allora, da vedere assolutamente è la laguna di Caorle, no? Bisogna fare un'escursione in barca, secondo me è un luogo dal grande valore naturalistico e pensa è stato amato anche da Hemingway che l'ha descritta nel libro Di là dal fiume tra gli alberi. In particolare andremo a visitare in mezzo alla laguna i casoni di Caorle, un'esperienza unica e suggestiva proprio perché ci fa anche capire la storia di questi luoghi. I casoni si possono ammirare anche con un'escursione in bici, no? Con un percorso ad anello. Sono queste costruzioni in legno, canna palustre e argilla che spuntano qua e là sulla riva, no? Mezzi nascosti dai canneti, dalla florida vegetazione della laguna, insomma è un posto davvero unico tra i tanti che abbiamo in Italia.
0: Ovviamente parliamo anche di esperienze che si possono fare.
1: Esatto, come ho già detto prima, una cosa particolarmente bella da fare qua è perdersi in bicicletta, non solo per andare a visitare la laguna, come ho detto, ma anche solo per restare tra il centro storico e il lungomare, no? Per seguire il ritmo lento del paese andando a inseguire il profumo che arriva dalla laguna, perché in cucina, che siamo sul lungomare o che siamo magari in un vicoletto del centro all'ombra della calura, ci mangeremo il brodo di pesce, perché ovviamente è una zuppa il brodo di pesce che è il piatto simbolo. Se invece adesso siamo a giugno ma aspettiamo un mese a venire in zona, c'è la festa

0: della Madonna dell'Angelo con la suggestiva, tu sai bene in queste zone cosa si fa, la processione in mare, ed è uno dei momenti più identitari delle nostre mille e un'Italia dell'Adriatico.
1: E allora un saluto davvero ai nostri amici che andranno a Caorle, mentre un saluto a Lorenzo Zucchi che troviamo con noi la settimana prossima sempre nel Fizz & Morning. Buona giornata.
0: Ciao.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: It's in the morning.

0: Fritz in the morning.
1: Wake up in the morning.
2: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

0: felice.
1: Il buongiorno si sente dal mattino all'interno della nostra radio con il Fizz in the Morning, Alessandro Fizzotti al microfono. E se state già pensando a questa sera e a un bel rinfresco, magari davanti a un tramonto, insomma, c'è una notizia che farà felici tutti gli amanti del buon bere e soprattutto i nostri produttori artigianali. Parliamo di una eccellenza tutta italiana che per anni è rimasta in un limbo burocratico, le Italian Grape Ale. Avete presente quelle birre speciali nate dall'incontro con il musto d'uva? Ecco, fino all'altro giorno i produttori rischiavano multe e sequestri solo per come scrivevano il nome in etichetta, un vero paradosso per uno dei prodotti più amati all'estero. Ma da oggi si cambia, il Ministero dell'Agricoltura ha fatto finalmente chiarezza. Si può chiamare birra. Queste bevande possono essere vendute ufficialmente come birra a patto che l'ingrediente speciale sia scritto chiaramente. Una trasparenza deve essere totale, quindi sulle bottiglie si leggeranno diciture come birra all'uva o birra con mosto d'uva. Quindi niente più trucchi o incertezze per noi che siamo i consumatori. Ma perché è una vera vittoria? L'associazione dei piccoli birrifici, l'Union Birrai, esulta. Per anni i nostri artigiani hanno lavorato con la paura di sanzioni pesantissime, nonostante stessero creando uno degli stili più innovativi e originali al mondo. È il trionfo vero del Made in Italy, che unisce due tradizioni che hanno millenni, quella del luppolo e quella della vigna. Quindi, se questo weekend vedete una bottiglia con scritto birra al mosto d'uva, sappiate che non è un esperimento strano, ma un prodotto certificato, sicuro e finalmente, diciamolo, legale al 100%. Il consiglio per il vostro aperitivo serale? Cercatene una fresca di frigo. È il modo perfetto per sostenere i piccoli produttori italiani che hanno lottato per questa piccola grande vittoria burocratica. E bravi i nostri artigiani del luppolo e anche del mosto.

Chiudiamo la puntata di questo giovedì del Fitz in the Morning. Grazie per averci seguito. Salutiamo tutti i nostri amici birrai d'Italia, che sono tanti e che ci seguono la mattina sulla nostra emittente. Vi saluto perché domani torneremo con Paolo Crivellaro. Con lui tanti eventi e appuntamenti in giro per l'Italia e ovviamente Ermanno Accardi per il nostro almanacco davvero unico ed esclusivo curato per voi. È stato un piacere offrirvi ancora una volta il Fitz in the Morning. Un abbraccio a tutti e buon ascolto con la nostra radio.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
0: La tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Sono le 11:01.
1: Boomerang, la musica che ritorna su Radio Voce Amica.
2: Io non capisco perché questi pacchetti di sigarette li devono fare sempre con l'apertura al contrario e cascano tutte per terra.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con due missili e 221 droni di vario tipo. Nuova fiammata nelle ultime ore anche per la guerra tra Stati Uniti e Iran. Intanto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lancia un nuovo allarme sulla situazione in Medio Oriente. Negli Stati Uniti proseguono le audizioni di quanti sono rimasti coinvolti nei cosiddetti Epstein Files. Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti con il finanziere pedofilo. La Commissione europea punta a rendere disponibile prima del 2030 l'investment booster dell'ETS, uno strumento finanziario che dovrebbe mobilitare fino a 30 miliardi di euro con l'obiettivo di finanziare progetti per la decarbonizzazione. Poi lo sport, tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con due missili balistici Iskander, M221 droni di vario tipo. La difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni, lo afferma l'aeronautica militare ucraina citata da Ukrainska Pravda. Aerei, unità missilistiche antiaerei, sistemi di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobile delle forze di difesa ucraine sono stati impiegati per respingere l'attacco. Diversi droni russi sono presenti nello spazio aereo. Nuova fiammata nelle ultime ore anche per la guerra tra Stati Uniti e Iran, il servizio della redazione.
3: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid aerei contro obiettivi iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato possibili rappresaglie contro basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania e ha minacciato di colpire le navi in transito nello stretto strategico. Le guardie rivoluzionarie hanno inoltre smentito che vi siano stati contatti con Donald Trump per fermare il conflitto, ribadendo l'intenzione di rispondere ad ogni aggressione militare.
2: Intanto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lancia un nuovo allarme sulla situazione in Medio Oriente e il servizio.
4: Secondo il numero uno dell'ONU, la regione sta entrando in una fase sempre più pericolosa e il rischio di una guerra aperta non può essere sottovalutato. Guterres ha definito l'attuale cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran una semplice riduzione delle ostilità piuttosto che una vera tregua. L'appello è rivolto a tutte le parti coinvolte, fermare gli attacchi e riprendere il dialogo diplomatico prima che la crisi sfugga definitivamente di mano.
2: Negli Stati Uniti proseguono le audizioni di quanti sono rimasti coinvolti nei cosiddetti Epstein Files. Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti con il finanziere pedofilo. Il miliardario ha tenuto un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami con Epstein. Non avrei mai dovuto incontrarlo, ha ammesso Bill Gates. Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato sulla sua isola, nel suo ranch o nella sua villa in Florida. La Commissione europea punta a rendere disponibile prima del 2030 l'investment booster dell'ETS, uno strumento finanziario che dovrebbe mobilitare fino a 30 miliardi di euro con l'obiettivo di finanziare progetti per la decarbonizzazione. E quanto emerge dalla nota che ha orientato il confronto tra i commissari dell'Unione europea sulla revisione dell'ETS attesa il 15 luglio, lo strumento sarà finanziato dalla vendita di 400 milioni di quote ETS e garantirà un sostegno tempestivo e sarà concepito in modo da promuovere la solidarietà, si legge nel documento. Lo sport e il calcio: questa sera alle 21 iniziano ufficialmente i mondiali 2026 con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Il match sarà anticipato dalla cerimonia di apertura allo stadio Azteca, dove sono attesi ospiti internazionali. La cerimonia inaugurale inizierà 90 minuti prima del calcio d'inizio, dunque alle 11:30 ora locale, alle 19:30 in Italia. I tifosi presenti allo stadio avranno un ruolo attivo nello show. I cancelli apriranno 4 ore prima del calcio d'inizio e saranno proposte numerose esperienze, tra cui attività esclusive, premi e intrattenimento prepartita. La cerimonia si svolgerà anche il 12 giugno a Toronto per la prima gara del Canada e a Los Angeles prima del debutto degli Stati Uniti. Il basket: in gara 4 della finale NBA, San Antonio gioca un primo tempo praticamente perfetto, andando negli spogliatoi per l'intervallo lungo sul più 27. New York torna a meno 15 nel terzo quarto, ma nel quarto quarto gli Spurs sembrano riprendere il controllo e tornano a più 20. Dall'inizio la più grande rimonta nella storia delle Finals, con protagonisti principale Jalen Brunson, che segna canestri che ridando vita ai Knicks, e oggi Onumbai, che strappa il rimbalzo in attacco e segna i due punti che a 1,2 secondi dalla fine regalano ai padroni di casa una vittoria per 107-106, a dir poco sensazionale, e il colpo del 3-1 che avvicina New York al titolo. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Sì.
1: Quel grillo chiacchierone, che chiasso che fa?

0: nuova puntata qui all'interno del Fizz Show. Silvia Poletti e con me l'immancabile Alessandro Fizzotti, pronto, prontissimo per coronare l'ordine del giorno.
1: Sì.
0: Che ci accompagna anche oggi e che prevede tanta buona musica che siete voi a scegliere. Ragazzi, fatevi sentire qui all'interno del Fizz Show. Ma non solo, andremo anche a fare collegamenti veramente, veramente interessanti oggi, devo dire, perché ho sbirciato nella scaletta di Fizzotti, perché non è riuscito a nascondermela del tutto, perché lui deve sempre fare il misterioso. Ad Alessandro Fizzotti piace creare quell'alone di mistero. Oggi però vi do una notizia, vi do uno scoop e vi dico che andremo ad ospitare...
1: Non lo dirà, non lo può dire. Io mi chiedo perché deve sempre fare così. No, non lo diciamo apposta, perché il fiction nasce su questo.
0: Uffa.
1: Nasce sulla imprevedibilità, Silvia. Sul fatto che chissà chi ci sarà oggi in onda e in diretta. E questo crea il mistero, crea la voglia nell'ascoltatore di aspettare questi due collegamenti e sentire, ascoltare qualcosa che potrà essere utile alla vita di tutti i giorni.
0: Non so, non mi hai convinto del tutto, dovremmo fare un'indagine. Dite la vostra, ragazzi, che cosa preferireste? Sapere prima chi c'è in trasmissione oppure stare con noi, rimanere su queste frequenze,
1: alla radio, dai,
0: ad ascoltare questi due matti?
1: Ma che matti, voglio
0: che
1: dire.
0: Che non hanno né capo né coda.
1: Ecco, ma hanno tante notizie farlocche che
0: tra poco vi racconteremo. Alessandro Fizzotti non ha capo.
1: E andiamo invece con la nostra trasmissione. È così, oggi
0: io
1: è
0: sì,
1: così.
0: Ho capo che
1: non
0: è Alessandro Fizzotti.
1: Non riesco a tenerla oggi e quindi andiamo.

0: Radio Voce Amica.
1: Questa sera alle 21 iniziano ufficialmente i mondiali 2026 con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Niente trasferte per i tifosi di Juventus e Torino nelle prime 10 giornate del prossimo campionato di Serie A. Calciomercato estivo 2026 sempre a due velocità, una quella più calda relativa agli allenatori e l'altra per i giocatori quasi in stand-by. Il basket in gara 4 della finale NBA, rimonta pazzesca di New York che si porta sul 3-1 nella serie. Poi l'atletica, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport, tra poco.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Questa sera alle 21 iniziano ufficialmente i mondiali 2026 con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Il match sarà anticipato dalla cerimonia di apertura allo stadio Azteca, dove sono attesi ospiti internazionali. La cerimonia inaugurale inizierà 90 minuti prima del calcio d'inizio, dunque alle 11.30 ora locale, alle 19.30 in Italia. I tifosi presenti allo stadio avranno un ruolo attivo nello show. I cancelli apriranno 4 ore prima del calcio d'inizio e saranno proposte numerose esperienze, tra cui attività esclusive, premi e intrattenimento prepartita. La cerimonia si svolgerà anche il 12 giugno a Toronto per la prima gara del Canada e a Los Angeles prima del debutto degli Stati Uniti. Niente trasferte per i tifosi di Juventus e Torino nelle prime 10 giornate del prossimo campionato di Serie A. Il servizio della redazione.
4: Lo ha deciso il Ministero dell'Interno dopo i gravi episodi di violenza registrati durante il derby dello scorso maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti e limitazioni della vendita dei biglietti ai residenti delle regioni interessate. I tifosi bianconeri non potranno seguire la squadra in diverse trasferte, mentre per i sostenitori granata scatteranno analoghi divieti fino ai primi giorni di novembre. L'obiettivo e prevenire nuovi episodi di ordine pubblico.
1: Calciomercato estivo 2026 sempre a due velocità, una quella più calda relativa agli allenatori e l'altra per i giocatori quasi in stand by in attesa della grande vetrina del mondiale negli Stati Uniti, Canada e Messico che sta per partire. A tenere banco è soprattutto la situazione in casa Milan, ancora senza allenatore e direttore tecnico. A proposito del futuro di Ralf Rangnick, candidato a diventare il DT del Milan, il presidente della Federcalcio austriaca Josef Proll si è detto molto ottimista sul fatto che sceglierà l'Austria. Accostato alla panchina rossonera, ha rotto il silenzio Oliver Glasner. Quando arriverà il momento lo annuncerò, ha detto. Il basket in gara 4 della finale NBA, San Antonio gioca un primo tempo praticamente perfetto andando negli spogliatoi per l'intervallo lungo sul più 27. New York torna a meno 15 nel terzo quarto, ma nel quarto quarto gli Spurs sembrano riprendere il controllo e tornano a più 20. Dall'inizio la più grande rimonta nella storia delle Finals, con protagonisti principali Jalen Brunson che segna i canestri che ridanno vita ai Knicks e oggi Onanbay che strappa il rimbalzo in attacco e segna i due punti che a 1,2 secondi dalla fine regalano ai padroni di casa una vittoria per 107-106, a dir poco sensazionale il colpo del 3-1 che avvicina New York al titolo. Atletica, c'è un altro 17-59 per Andy Diaz che nel triplo a Oslo eguaglia il primato stagionale firmato con il successo al Golden Gala Pietro Mennea di Roma. La misura ottenuta con vento nullo non basta all'azzurro campione del mondo indoor per vincere i Bislett Games e si piazza al secondo posto della sesta tappa della Wanda Diamond League. In una gara condizionata dalla brezza a tratti eccessiva si impone con 17-66 ventoso il giamaicano Jordan Scott, mentre il miglior risultato regolare di 16-96 per il caraibico che era stato battuto da Diaz 6 giorni fa all'Olimpico. Terzo l'algerino Yasser Triki con 17.43 ventoso e un miglior salto legale di 17.32. Time inserisce Kimi Antonelli tra le

0: 100 personalità più influenti dello sport 2026 tra le motivazioni addotte dalla rivista americana ha già ottenuto 3 pole di fila come Schumacher e Senna. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Fitz Show.

0: Bellini ancora una volta all'interno del Fit Show per parlare di medicina. Oggi affrontiamo un tema di frontiera che riscrive un po' i protocolli della prevenzione, la lotta all'autismo che secondo le ultime scoperte deve iniziare già nel grembo materno. Insieme al professor Claudio Giorlandino, direttore scientifico di Alta Medica, scopriremo come l'identificazione di particolari anticorpi materni possa prevenire danni al sistema nervoso fetale prima ancora della nascita. Non si tratta solo di genetica, ma di una vera e propria opportunità terapeutica concreta che può cambiare radicalmente il destino e la salute dei bambini. Insomma, una svolta scientifica tutta italiana che trasforma la speranza in un protocollo clinico efficace e tempestivo. Claudio, benvenuto al Fit Show.
1: Grazie dell'invito e questa opportunità di spiegare e tu hai ascoltato di che si tratta.
0: Allora Claudio, siamo abituati a pensare che l'acido folico in gravidanza sia sufficiente per tutti, eppure la vostra ricerca parla di un blocco causato dai FRA, che sono degli anticorpi materni che impediscono alle vitamine di arrivare al feto, no? Ci spieghi come avviene questo cortocircuito e perché rende inutile l'integrazione tradizionale?
1: Permetto che gli studi che stiamo facendo in gravidanza, siamo i primi in Italia, ma gli studi su tali condizioni che la carenza dell'acido folico cerebrale sono conosciutissimi e sono già stati collegati con l'autismo, per cui noi non abbiamo fatto altro che verificare la possibilità di prevenire questo danno in utero, perché l'acido folico in realtà non funziona, probabilmente molto poco, e non è efficace. Perché per essere efficace in genere nell'individuo deve essere metilato, altrimenti non serve a nulla, anzi può essere proprio pericoloso, ma l'individuo se lo metila da solo. Però se ci sono questi anticorpi che bloccano il recettore del folato a livello cerebrale, non entra neanche il metilato, non entra niente, e quindi c'è un danno congenito sulle sinapsi, sui neuroni, e questa è una delle cause più frequenti di autismo. Ovviamente parliamo di autismo non sindromico, perché gli autismi sono di tipo sindromico, quindi legati a una patologia genetica, e sono circa il 30%, li conosciamo. Dell'altro 70% non sappiamo molto, ma riteniamo oramai che la quasi totalità sia di tipo autoimmunitario materno. L'autoimmunità materna è cresciuta negli ultimi 25 anni in modo impressionante. E siamo passati da un 3% di donne con patologie autoimmuni attorno alla fine del secolo scorso, quindi adesso siamo attorno al 18%. Cresce l'autoimmunità delle donne, e quindi parallelamente, simmetricamente e corrispondente l'aumento dell'autismo nei bambini. E siamo adesso a un bambino su 30, su 35, perché l'Istituto Superiore di Sanità ne registra i contatti vecchi, uno su 70, in realtà poi le regioni hanno certificato, siamo uno su 35, come negli Stati Uniti uno su 31. E questa autoimmunità, anticorpi che bloccano il recettore del folato a livello cerebrale, si chiama FRAA, questo anticorpo, e lo bloccano, e quindi l'acido folico non entra nel cervello. Dobbiamo utilizzare un prodotto analogo che si chiama acido folinico, leucovorina negli Stati Uniti, e questo invece entra, c'è un'altra strada alternativa, entra, e dagli studi che abbiamo fatto, anche recentemente è uscito anche uno studio randomizzato controllato, che per noi medici è il massimo che si può ottenere su numerose donne, il campione di base circa su 300 donne, abbiamo esaminato su queste 300 donne un gruppo che aveva questi anticorpi, circa il 2% hanno questi anticorpi, il 2-3%, e abbiamo esaminato nei soggetti che hanno accettato di usare l'acido folinico in gravidanza al posto dell'acido folico, non abbiamo avuto casi di autismo.
0: Ecco, Claudio, a questo punto qual è la differenza tecnica che rende questa molecola, quindi l'acido folinico, così efficace nel proteggere il cervello del bambino?
1: Usa un'altra strada per entrare all'interno dei plessi coriidei, una strada diversa rispetto a quello dell'acido folico. L'acido folico, anzi il metilfolato, l'acido folico non entra da nessuna parte. Il metilfolato entra attraverso quel recettore che è occupato, e invece l'acido folinico ha un'altra strada per entrarci, più ci può entrare tranquillamente.
0: Identificare il rischio prima che il danno si verifichi è quindi una rivoluzione. Alla luce di questi risultati, no? Il dosaggio di questi anticorpi dovrebbe diventare una sottospecie.
1: Dovrebbe diventare obbligatorio.
0: Esatto.
1: Che noi facciamo ancora gli anticorpi per la rosolia o per il toxoplasmosi, il citomegalovirus, che sono rarissime in realtà, 0,2% le patologie infettive. La rosolia non c'è proprio più, è anche uscita a linea guida, ma ancora continuiamo a richiederlo in gravidanza. e invece non cerchiamo questi anticorpi che rappresentano il 3% dei bambini.
0: Ringrazio a questo punto il professor Claudio Giorlandino, direttore scientifico di Alta Medica, per essere stato all'interno di Fit Show, per averci raccontato e aver dato alle mamme e quindi ai genitori all'ascolto, o ai futuri genitori all'ascolto, dati e istruzioni per l'uso davvero molto interessanti. È stato un piacere averti con noi, Claudio, un abbraccio e buon lavoro.
1: Ricambio, a presto.

0: Siamo all'interno di Fitch. Grazie ovviamente per essere qui e tutti voi, Alessandro Fizzotti, Silvia Poletti, il nostro talk show.
1: Ricca di voce lenta
0: oggi, Silvia Poletti.
1: Va bene, sono rallentata perché sono stanchissima, più lenta del solito.
0: Perché sta pensando alle ferie, alle vacanze.
1: Ma sì, ma solo il pensiero, perché poi invece
0: dai,
1: mi blocco.
0: Manca poco,
1: E ancora non ho deciso niente sul
0: brava,
1: mio futuro.
0: Last minute.
1: Ecco, esatto, minute, prendo la vita così come viene e prendo la mia vita come viene. Bella, è a risa, mi piace tantissimo, a te?

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Allora, tutti lì, no? Io già vi vedo pronti per i campionati del mondo di calcio, che vogliono seguire, insomma, questo sport più seguito al mondo, diciamocelo, sempre tra polemiche e tante cose, ma ci sono delle notizie nascoste, no? Che spesso non conosciamo, ma grazie a un giornalista, un nostro amico che è Manuel Gandin, veniamo a scoprire anche in questo mese di giugno 2026. Manuel, ben trovato.
1: Grazie, ciao.
0: Allora, perché penso che pochi sappiano questa cosa, ovvero che parallelamente ai campionati del mondo di calcio 2026 in carne ed ossa, ci sono i campionati del mondo di calcio fatti dai robot, Manuel.
1: Sì, sì, allora, non è proprio parallelamente la cosa, perché ovviamente per i vari interessi non si vanno a mettere uno di fronte all'altro nello stesso momento, anche perché chiunque volesse mettersi di fronte al campionato del mondo di calcio perderebbe sicuramente. In che senso? Che l'attenzione è tutta rivolta lì. Perfino noi italiani, anche se non ci siamo in questo campionato del mondo, insomma, ovviamente guardiamo le partite. Ma che cosa succede? Succede che nel 1997 nasce, quasi per sfida, il campionato del mondo di calcio per robot umanoidi. Cioè, all'inizio ci si ride sopra, si vedono questi strampalati oggetti che si muovono in qualche modo e riescono ogni tanto a gestire un'azione, a fare delle reti. Ma man mano che passano gli anni, la tecnologia migliora e quindi questi robot umanoidi, che peraltro noi già oggi in molti paesi abbiamo in azione utile, dalla robotica per la medicina alla robotica per la casa, migliorano sempre di più. E gli ingegneri che lavorano a questi robot sono sicuri che entro il 2050, che non è tanto lontano volendo, sfideranno con una loro squadra di robot la squadra campione del mondo di calcio degli umani. Ah, ora, tutto questo, per quanto possa essere nient'altro che, se vogliamo, per noi una curiosità, per la scienza invece è molto importante, perché proprio studiando i movimenti che questi robot umanoidi riescono a fare, tieni presente che debbono giocare in squadra, non sono dei singoli, ma sono collegati tra loro, quindi devono riuscire a fare delle cose che abbiano un'utilità per la squadra e non solo per loro. Ebbene, tutto questo va in funzione del futuro. Il nostro futuro quindi tende per ora ad avere la vicinanza dei robot come aiuto. Ma sarà realmente così? Nel frattempo, mentre i robot umanoidi si sfidano e si preparano, c'è anche da dire che il calcio vero e proprio, quello che conosciamo, inserisce sempre di più mezzi tecnologici per aiutare, tra virgolette, l'incontro di calcio, la partita in quanto tale. E per questi mondiali sono già partite delle novità, cioè il fuorigioco semiautomatico, che viene fatto con la collaborazione di un partner tecnologico che fa questo, scansiona prima di ogni partita tutti gli umani, li scansiona, dopodiché nelle fasi incerte in cui magari l'arbitro fischia, il giocatore protesta, allora si va al VAR eccetera, interviene una rappresentazione in 3D dei calciatori, che si può quindi posizionare dentro alla visione in ogni lato del campo, e questo dovrebbe essere l'aiuto. L'intelligenza artificiale entra in gioco, ed entra in gioco trasformando il calcio. Sarà utile davvero? È un miglioramento? Già sul VAR ci sono state molte critiche e polemiche. Vedremo, però aspettiamo e vediamo se saremo più bravi noi degli umanoidi.
0: Chissà, chissà, insomma, bella la battuta sul VAR, infatti volevo arrivarci anch'io a quello. Vabbè. A Manuel Gandino una grande buona estate, grazie per essere stato con noi per questa stagione, un abbraccio.
1: Un abbraccio, ciao.

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050. It's show.

0: Entriamo in studio con le notizie.
1: Oggi ti porto una notizia da far girare la testa.
0: Addirittura.
1: Eh sì, c'è gente che organizza vacanze extra lusso.
0: Sì.
1: Per i cani.
0: Per i cani?
1: Eh sì, hai capito bene, non per
0: non
1: noi,
0: per gli esseri umani, insomma, ma poveri per i nostri
1: umani,
0: migliori amici.
1: Poveri umani sudati e stressati. E invece chi va in vacanza extra lusso è Fido, Pongo, Chicco, che tra un biscottino e una passeggiata si godono resort con piscina riscaldata, massaggi, menù gourmet e persino personal trainer per il muso.
0: Ma dai.
1: Per il muso, sì, a quanto pare è così.
0: Sì.
1: Sì, nei paesi ricchi chiaramente, no?
0: Sì.
1: Si spende di più per gli amici a quattro zampe che per molte famiglie umane. Si parla di hotel a 5 stelle per cani, con suite dotate di aria condizionata, giochi di design, passeggiate in spiaggia private. Insomma, il cane fa più vita da VIP di me. Pizzo.
0: E non solo di te, ma anche di me, voglio dire. Ecco.
1: Ma tu sei uno che si tiene, come
0: tengo.
1: Un Fido, come un Pongo, come un Chicco.
0: Sì.
1: Io un po' meno.
0: Ecco.
1: Però io non voglio fare la moralista.
0: No.
1: Anzi, io adoro gli animali, ma dico che c'è qualcosa che non quadra, Ale, perché. Non lo so, mentre c'è chi mette il collare firmato Gucci a Fido e gli fa fare le vacanze da sogno, c'è anche chi fatica a mettere insieme la spesa.
0: Ah, è vero.
1: E non possiamo dimenticarci che c'è gente anche che fa fatica a pagare un affitto decente.
0: Certo.
1: No? Mm-hmm. Allora io dico, e per gli esseri umani?
0: E per gli esseri umani?
1: Non possiamo pagare, se proprio ci avanzano soldi, una bella vacanza per chi non se la può permettere.
0: Mm-hmm.
1: A Napoli c'è una bella tradizione che si chiama caffè sospeso.
0: Sì.
1: Non lo so, mi piacerebbe che pensassimo a un'iniziativa tipo vacanza sospesa. Sai com'è il caffè sospeso?
0: Bella, sì, esatto. Te lo pago e poi c'è qualcuno che lo va no? a prendere.
1: Pago invece
0: caffè.
1: Che pagare solo il mio caffè, ne pago due, tu poi lo offri a chi non se lo può permettere. Non trovi?
0: Ma è una bella idea questa.
1: A me viene da pensare, non sarebbe ora di redistribuirlo un po' questo lusso, Ale?
0: Ecco.
1: Non fra cani e umani,
0: ma anche semplici vacanze, voglio dire, non per forza il lusso del lusso.
1: Sì, io dico una redistribuzione non tra cani e umani, ma tra ricchi e poveri,
0: ecco,
1: no?
0: Vedi?

0: Insomma, queste vacanze di lusso per cani, no?
1: Sì,
0: Silvia?
1: No, perché poi certo che gli animali meritano rispetto e amore, no? Però io dico anche noi umani. O no?
0: Assolutamente.
1: Cioè, facciamo fatica a stare in piedi sotto il caldo, a pagare le bollette, a portare i figli a scuola. Forse sarebbe il caso di pensare a un lusso più democratico, lasciamelo dire, Ale, che non sia solo per cani di famiglia benestante e per i loro massaggiatori personali, ma che sia un po' redistribuito a chi ne ha più bisogno. E poi diciamocelo, se il cane si abitua a tanto benessere, cosa succede a noi quando torniamo a casa?
0: Appunto.
1: Non so, gli toccherà insegnarci a fare il massaggio rilassante o magari ordinare la cena gourmet da sporto. Insomma, abbiamo parlato di vacanze extra lusso per cani, una realtà che fa ridere da un lato, ma fa anche riflettere, Ale, soprattutto se pensiamo a come gira il mondo e a chi si può godere davvero la vita. Quindi sì, coccoliamo il nostro amico peloso, ma non dimentichiamoci di coccolare anche chi ci sta accanto, Ale, magari di lottare un po' di più perché il lusso sia un po' meno esclusivo e più per tutti.
0: Esatto.
1: E dobbiamo ricordarcelo, no? Un cane felice è bello, ma un mondo più giusto, io dico, è ancora meglio.
0: Assolutamente sì. Un abbraccio a tutti e alla prossima puntata.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
2: L'Italia intende sostenere misure contro coloro che come coloni violenti fomentano l'odio e l'estremismo, come il ministro Ben-Gvir. Così oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni inaugura la Camera nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo, nuova fiammata nelle ultime ore intanto per la guerra tra Stati Uniti e Iran. L'omicidio di Rodolfo Zinco del 2015, notificato un provvedimento in carcere a Ciro Pauciullo con le accuse di omicidio premeditato e detenzione e porto illegale di arma da fuoco aggravati dal metodo della agevolazione mafiosa. Un uomo di 81 anni è morto a Bresanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio ieri. Poi lo sport, lo Tito scrive ai tifosi, smentisce le voci di cessione della Lazio tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Italia intende sostenere misure contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare dopo l'inaccettabile comportamento nei confronti di cittadini italiani. Approfitto per rispedire al mittente le dichiarazioni che lo stesso ministro ha fatto inaccettabili per l'Italia e poco dignitose per Israele. Così oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in aula alla Camera nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Sulla guerra in Europa poi Meloni ha ribadito: sosteniamo la difesa dell'Ucraina, la nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresenta ancora oggi l'unico modo per aprire una stagione negoziale, per questo sosteniamo il 20° pacchetto di sanzioni europee. Nuova fiammata nelle ultime ore intanto per la guerra tra Stati Uniti e Iran, il servizio della redazione.
2: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid aerei contro obiettivi iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato possibili rappresaglie contro basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania e ha minacciato di colpire le navi in transito nello stretto strategico. Le guardie rivoluzionarie hanno inoltre smentito che vi siano stati contatti con Donald Trump per fermare il conflitto, ribadendo l'intenzione di rispondere ad ogni aggressione militare.
1: I carabinieri, al termine di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno notificato nel carcere di Vibo Valentia, dove è detenuto, un provvedimento restrittivo a Ciro Paucciullo, 40 anni, con le accuse di omicidio premeditato e detenzione e porto illegale di arma da fuoco, aggravati dal metodo e dall'agevolazione mafiosa. L'uomo è ritenuto il killer di Rodolfo Zinco, assassinato a colpi di pistola il 22 aprile del 2015 in via Cavalleggeri d'Aosta. Alla sua individuazione, i militari del nucleo investigativo Carabinieri di Napoli

0: parlando direttamente ai tifosi, con una lunga lettera aperta pubblicata dal Messaggero e con un comunicato per smentire le voci di una ipotetica cessione della società. Il numero uno biancoceleste vuole rilanciare il dialogo che si era interrotto con l'ambiente e respingere con forza le voci su una possibile vendita del club, con le voci che erano circolate in un possibile interesse dell'Emiro Altani per il club biancoceleste. La società, si legge nella nota, smentisce categoricamente quanto riportato. Non esiste alcuna trattativa in corso finalizzata alla vendita della società, né sono stati sottoscritti accordi, intese e impegni di qualsiasi natura aventi ad oggetto il trasferimento totale o parziale della proprietà del club. La proprietà non ha conferito alcun mandato per la cessione della società, né ha avviato interlocuzioni finalizzate a operazioni di vendita. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
4: Radio Voce Amica, informazione regionale.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Apriamo con il ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha avviato un'indagine per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio legata al progetto dell'infrastruttura tra Sicilia e Calabria. I carabinieri del ROS hanno eseguito perquisizioni nei confronti di 3 indagati, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già componente del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina e un imprenditore. Secondo gli inquirenti avrebbero tentato di condizionare l'esame sul progetto definitivo dell'opera. Nei primi mesi del 2026 il nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Crotone ha effettuato 68 controlli in aziende della provincia. 57 ispezioni hanno evidenziato irregolarità e su 120 lavoratori controllati 48 sono risultati completamente in nero. 6 attività imprenditoriali sono state sospese. La Regione Calabria e AGEA hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per modernizzare il settore agricolo. L'accordo punta a semplificare le procedure amministrative, accelerare i pagamenti agli agricoltori, introdurre nuove tecnologie e rafforzare i controlli contro frodi e irregolarità. Chiudiamo con la cronaca. A Cotronè, nel crotonese, un uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato con un coltello la moglie e il suocero. I militari sono intervenuti immediatamente bloccandolo all'esterno dell'abitazione dei genitori della donna. Per lui l'accusa di maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
3: I colloqui tra Stati Uniti e Iran per raggiungere un accordo sono proseguiti nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici, lo sostiene la CNN. L'esercito giordano afferma intanto di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres lancia un nuovo allarme sulla situazione in Medio Oriente. Francia e Germania stanno valutando una radicale revisione del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, il servizio diplomatico dell'Unione Europea attivo da 15 anni. La Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato circa 560 milioni di euro di crediti fiscali connessi ad agevolazioni edilizie per lavori da superbonus 110 mai realizzati in diverse regioni d'Italia. E poi il Belgio autorizza il sistema di guida assistita autonoma di Tesla. Tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. I colloqui tra Stati Uniti e Iran per raggiungere un accordo sono proseguiti nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici, lo sostiene CNN. La notte scorsa esplosioni sono state udite a Bandar Abbas, Qeshm, Sirik e Yask. Media iraniani hanno fatto sapere che difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni, notizia poi smentita da Washington. L'obiettivo del raid americano sarebbe quello di spingere gli Ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. L'esercito giordano afferma intanto di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. E il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, lancia un nuovo allarme sulla situazione in Medio Oriente, il servizio della redazione.
2: Secondo il numero uno dell'ONU, la regione sta entrando in una fase sempre più pericolosa e il rischio di una guerra aperta non può essere sottovalutato. Guterres ha definito l'attuale cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran una semplice riduzione delle ostilità piuttosto che una vera tregua. L'appello è rivolto a tutte le parti coinvolte: fermare gli attacchi e riprendere il dialogo diplomatico prima che la crisi sfugga definitivamente di mano.
1: Francia e Germania stanno valutando una radicale revisione del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, il servizio diplomatico dell'Unione Europea attivo da 15 anni, lo scrive il Financial Times, citando alti funzionari europei. Al centro dei colloqui tra Parigi, Berlino e altri governi ci sarebbero diverse opzioni, tra cui la revoca dei poteri all'alta rappresentante europea Kaya Kallas e la redistribuzione delle competenze del servizio, che ha un budget annuo di 1 miliardo di euro tra la Commissione Europea e i Paesi membri. La struttura attuale viene definita disfunzionale di fronte alle crisi geopolitiche nel mondo. In Italia, con la cronaca, la Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato circa 560 milioni di euro di crediti fiscali connessi ad agevolazioni edilizie per lavori da superbonus 110 mai realizzati in diverse regioni d'Italia. 12 in totale gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni. Le indagini hanno consentito di smascherare un sofisticato e pericoloso sistema illecito realizzato da un'organizzazione criminale con ramificazioni in tutta Italia. Individuate oltre 60 società che avrebbero eseguito interventi milionari di riqualificazione edilizia su 22 condomini nelle province di Bergamo, Como, Macerata, Messina, Monza, Brianza, Padova, Pavia, Roma, Salerno, Siracusa, Varese, Vercelli e Verona. Sventata a Roma l'ennesima truffa ad anziani, la polizia ha arrestato un 39enne gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata in concorso. L'uomo aveva telefonato ad un'anziana donna qualificandosi come carabiniere, dicendo che un suo documento d'identità era stato trovato sul luogo di una rapina e che un collega sarebbe andato a casa sua per una perquisizione. Ma la vittima della tentata truffa, una donna di 87 anni, però ha avvisato la figlia che vive all'estero, dando il via ad una catena di comunicazioni culminata nell'intervento della polizia. L'uomo ora è agli arresti domiciliari ed è stato bloccato dalla polizia davanti alla casa dell'anziana prima che vi entrasse. Ultima pagina in chiusura: il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada alla commercializzazione della tecnologia nel paese. Lo ha annunciato la ministra dei trasporti delle Fiandre dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Elon Musk. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: mia discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaie da malato di un bluastro scoperto.

Notte al mare, due birre, una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guardare.

0: scesi in aria come due altalene.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Questa sera alle 21 iniziano ufficialmente i mondiali 2026 con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Niente trasferte per i tifosi di Juventus e Torino nelle prime 10 giornate del prossimo campionato di Serie A. Calciomercato estivo 2026 sempre a due velocità, una quella più calda relativa agli allenatori e l'altra per i giocatori quasi in stand-by. Il basket in gara 4 della finale NBA, rimonta pazzesca di New York che si porta sul 3-1 nella serie. Poi l'atletica, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport, tra poco.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Questa sera alle 21 iniziano ufficialmente i mondiali 2026 con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Il match sarà anticipato dalla cerimonia di apertura allo stadio Azteca, dove sono attesi ospiti internazionali. La cerimonia inaugurale inizierà 90 minuti prima del calcio d'inizio, dunque alle 11.30 ora locale, alle 19.30 in Italia. I tifosi presenti allo stadio avranno un ruolo attivo nello show. I cancelli apriranno 4 ore prima del calcio d'inizio e saranno proposte numerose esperienze, tra cui attività esclusive, premi e intrattenimento prepartita. La cerimonia si svolgerà anche il 12 giugno a Toronto per la prima gara del Canada e a Los Angeles prima del debutto degli Stati Uniti. Niente trasferte per i tifosi di Juventus e Torino nelle prime 10 giornate del prossimo campionato di Serie A. Il servizio della redazione.
2: Lo ha deciso il Ministero dell'Interno dopo i gravi episodi di violenza registrati durante il derby dello scorso maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti e limitazioni della vendita dei biglietti ai residenti delle regioni interessate. I tifosi bianconeri non potranno seguire la squadra in diverse trasferte, mentre per i sostenitori granata scatteranno analoghi divieti fino ai primi giorni di novembre. L'obiettivo è prevenire nuovi episodi di ordine pubblico.
1: Calciomercato estivo 2026, sempre a due velocità, una quella più calda relativa agli allenatori e l'altra per i giocatori quasi in stand-by in attesa della grande vetrina del Mondiale negli Stati Uniti, Canada e Messico, che sta per partire. A tenere banco e soprattutto la situazione in casa Milan, ancora senza allenatore e direttore tecnico. A proposito del futuro di Ralf Rangnick, candidato a diventare il DT del Milan, il presidente della Federcalcio austriaca Josef Proll si è detto molto ottimista sul fatto che sceglierà l'Austria. Accostato alla panchina rossonera, ha rotto il silenzio Oliver Glasner: quando arriverà il momento lo annuncerò, ha detto. Il basket in gara 4 della finale NBA, San Antonio gioca un primo tempo praticamente perfetto, andando negli spogliatoi per l'intervallo lungo sul più 27. New York torna a meno 15 nel terzo quarto, ma nel quarto quarto gli Spurs sembrano riprendere il controllo e tornano a più 20. Dall'inizio la più grande rimonta nella storia delle Finals, con protagonisti principali Jalen Brunson, che segna i canestri che ridanno vita ai Knicks, e oggi Onunbay, che strappa il rimbalzo in attacco e segna i due punti che a 1,2 secondi dalla fine regalano ai padroni di casa una vittoria per 107-106, a dir poco sensazionale il colpo del 3-1 che avvicina New York al titolo. Atletica, c'è un altro 17-59 per Andy Diaz, che nel triplo a Oslo eguaglia il primato stagionale firmato con il successo al Golden Gala Pietro Mennea di Roma. La misura ottenuta con vento nullo non basta all'azzurro campione del mondo indoor per vincere i Bislett Games e si piazza al secondo posto nella sesta tappa della Wanda Diamond League. In una gara condizionata dalla brezza a tratti eccessiva, si impone con 17-66 ventoso il giamaicano Jordan Scott, mentre il miglior risultato regolare di 16-96 per il caraibico che era stato battuto da Diaz 6 giorni fa all'Olimpico. Terzo l'algerino Yasser Triki con 17-43 ventoso e un miglior salto legale di 17-32. Time inserisce Kimi Antonelli tra le 100 personalità più influenti dello sport 2026. Tra le motivazioni addotte dalla rivista americana, ha già ottenuto 3 pole di fila come Schumacher e Senna. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde, a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcuno

vista. E in un momento penso a te che mi stai accanto, in quella notte d'estate che mi ha insegnato a ballare. Mi immagino lei

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
2: L'Italia intende sostenere misure contro coloro che come coloni violenti fomentano l'odio e l'estremismo, come il ministro Ben-Gvir. Così oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni inaugura la Camera nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo, nuova fiammata nelle ultime ore intanto per la guerra tra Stati Uniti e Iran. La Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato circa 560 milioni di euro di crediti fiscali connessi ad agevolazioni edilizie per lavori da superbonus 110 mai realizzati in diverse regioni d'Italia. E poi il Belgio autorizza il sistema di guida assistita autonoma di Tesla tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Italia intende sostenere misure contro coloro che come i coloni violenti fomentano l'odio e l'estremismo, come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare dopo l'inaccettabile comportamento nei confronti di cittadini italiani. Approfitto per rispedire al mittente le dichiarazioni che lo stesso ministro ha fatto inaccettabili per l'Italia e poco dignitose per Israele. Così oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in aula alla Camera nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Sulla guerra in Europa, poi Meloni ha ribadito: sosteniamo la difesa dell'Ucraina, la nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresenta ancora oggi l'unico modo per aprire una stagione negoziale, per questo sosteniamo il 20° pacchetto di sanzioni europee. Nuova fiammata nelle ultime ore intanto per la guerra tra Stati Uniti e Iran, il servizio della redazione.
2: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid aerei contro obiettivi iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato possibili rappresaglie contro basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania e ha minacciato di colpire le navi in transito nello stretto strategico. Le guardie rivoluzionarie hanno inoltre smentito che vi siano stati contatti con Donald Trump per fermare il conflitto, ribadendo l'intenzione di rispondere ad ogni aggressione militare.
1: In Italia, con la cronaca, la Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato circa 560 milioni di euro di crediti fiscali connessi ad agevolazioni edilizie per lavori da superbonus 110 mai realizzati in diverse regioni d'Italia. 12 in totale gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni. Le indagini hanno consentito di smascherare un sofisticato e pericoloso sistema illecito realizzato da un'organizzazione criminale con ramificazioni in tutta Italia, individuate oltre 60 società che avrebbero eseguito interventi milionari di riqualificazione edilizia su 22 condomini nelle province di Bergamo, Como, Macerata, Messina, Monza, Brianza, Padova, Pavia, Roma, Salerno, Siracusa, Varese, Vercelli e Verona. Sventata a Roma l'ennesima truffa ad anziani, la polizia ha arrestato un 39enne gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata in concorso. L'uomo aveva telefonato ad un'anziana donna qualificandosi come carabiniere, dicendo che un suo documento d'identità era stato trovato sul luogo di una rapina e che un collega sarebbe andato a casa sua per una perquisizione, ma la vittima della tentata truffa, una donna di 87 anni, però ha avvisato la figlia che vive all'estero, dando il via ad una catena di comunicazioni culminata nell'intervento della polizia. L'uomo ora è agli arresti domiciliari ed è stato bloccato dalla polizia davanti alla casa dell'anziana prima che vi entrasse. Ultima pagina, in chiusura: il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada alla commercializzazione della tecnologia nel paese. Lo ha annunciato la ministra dei trasporti delle Fiandre dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Elon Musk. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
0: Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù alle nozze di Cana.
0: Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
0: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor.
0: 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia.
0: Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
3: per la

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.

0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra letizia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora tutta consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre di Davide,
1: prega per noi.
0: Torre d'Avorio,
1: prega per noi.
0: Casa d'Oro,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Questo è il latte dei nostri rubù. Il nostro latte viene trasformato in grana padano che trasformiamo in cooperativa.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Antonio Bini, viso rotondo e sorridente, è il papà di tre figli. È un uomo di campagna legato alla tradizione e ancora un po' scettico davanti alla modernità entrata prepotentemente in stalla. Siamo nel cuore della pianura padana mantovana, terra di nebbie fitte, estati afose e suoli fertili. Qui il tempo segue il ritmo della natura, tra l'alba e i muggiti delle vacche. Siamo nella patria del grana padano, uno dei formaggi italiani più conosciuti al mondo. Ai confini occidentali della provincia di Mantova, tra i campi delle valli di Mosio, frazione di Acquanegra sul Chiese, la famiglia Bini gestisce la propria cascina da oltre un secolo. Quattro generazioni che hanno custodito un sapere antico, ma oggi tutto è cambiato e la stalla guarda al futuro, con tecnologie che monitorano salute e benessere delle bovine da latte 24 ore su 24. Un cambiamento che inizialmente Antonio osservava con diffidenza e che ora, giorno dopo giorno, ha imparato ad apprezzare. L'azienda si divide tra allevamento e gestione della campagna, funzionale all'alimentazione delle bovine. In cascina si coltiva mais, frumento, erba medica e essenze vegetali, in 120 ettari per la produzione di latte che viene tutto conferito alla vicina cooperativa del latte per la produzione del famoso formaggio a pasta dura.
6: I nostri bisnonni si sono spostati in questo luogo a partire da un podere qua vicino e acquistando un po' alla volta terreni hanno contemporaneamente cresciuto la mandria. Dal 2017 in poi abbiamo fatto alcune scelte innovative che ci hanno poi dato la possibilità di essere premiati e riconosciuti a livello nazionale, perché lo scorso anno abbiamo vinto il premio come miglior allevamento per innovazione e organizzazione per gli allevamenti di pianura. Questo ha consistito negli investimenti nella struttura, nella stalla in cui sono ricoverati i nostri animali, in cui abbiamo messo dentro tanta tecnologia, tanta passione e tanta determinazione. All'inizio era un progetto molto ambizioso, ma siamo stati capaci di concretizzarlo mettendo insieme gli studi che abbiamo fatto, perché tutti, io e mio fratello Andrea, che si occupa della parte finanziaria, siamo laureati e quindi la conoscenza che abbiamo acquisito all'università l'abbiamo concretizzata partecipando per esempio a dei bandi pubblici. Abbiamo preso un contributo del PSR di Regione Lombardia per il 35% di questo investimento e da lì abbiamo inserito i primi tre robot. Abbiamo costruito una stalla che desse la possibilità ai nostri animali di esprimere al meglio se stessi, quindi spazio, luce, comfort nel riposo, acqua a temperatura costante, tutte le possibilità per stare molto bene e quindi abbiamo migliorato anche le nostre performance.
5: È Nicola, il figlio di mezzo, ad accompagnarci con orgoglio nella stalla di famiglia, dove innovazione e tradizione convivono ogni giorno. Insieme ai fratelli Filippo, responsabile della parte agronomica, e Andrea, che segue amministrazione e finanza, Nicola guida un team giovane che si prende cura di oltre 200 vacche in lattazione. A 41 anni è il più grande in azienda a tempo pieno, racconta sorridendo. Robot di mungitura, sistemi di monitoraggio e gestione digitale sono diventati strumenti fondamentali per migliorare il benessere animale e, di conseguenza, la qualità del latte destinato al grana padano. Ma più della tecnologia conta l'approccio. Passione per gli animali e visione moderna dell'impresa zootecnica. Ben diversa da quella con cui il papà Antonio ha vissuto per anni la stalla. E allora la parola chiave, quella che oggi ricorre più spesso, è benessere animale.
6: Anche noi quando stiamo bene sul luogo di lavoro produciamo molto di più. Ovviamente per noi benessere vuol dire tante cose, tante ore di riposo per gli animali, Mi piace sempre dire che le nostre vacche dormono mediamente 15 ore al giorno, hanno a disposizione alimento tutta la giornata, hanno acqua a disposizione a temperatura costante intorno ai 19 gradi centigradi e soprattutto hanno un robot di mungitura. Il robot di mungitura è una, dobbiamo pensare come una scatola in cui gli animali entrano liberamente quando vogliono, come vogliono, nelle 24 ore della giornata e lì rilasciano direttamente il loro latte. Una cosa importante che fa il robot è che ci dà tantissime informazioni che noi tramutiamo in tutte attività di prevenzione. Quindi abbiamo ridotto tantissimo il consumo di acqua, tantissimo il consumo di farmaci e siamo diventati molto puntuali nei nostri interventi. E nel normale sistema di mungitura le vacche vengono munte 2 volte al giorno. All'interno del robot, e questo anche grazie a disciplinare Grana Padano, possono essere munte più di 2 volte, nel nostro caso 3,1 volte al giorno, quindi vuol dire che gli animali sono molto più rilassati, la mammella non è stressata, non è appesantita da grande quantità di latte e poi soprattutto farlo liberamente, non le disturbiamo per andare a farsi mungere, ma sono loro che scelgono di andarci quando meglio credono. Come del resto sono anche loro che scelgono di andare a bere quante volte vogliono, sono loro che decidono quante ore dormire, sono loro che decidono quante volte stare esposte al sole piuttosto che camminare. Quindi la produzione in aumento in quantità e in qualità è una conseguenza del loro star bene.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
5: Abbiamo capito che il cuore della stalla moderna è il robot di mungitura. Prima di vederlo in azione, però, Nicola ci riporta al 2017, quando in Cascina decisero di costruire questa struttura, allora considerata quasi avveniristica. Una scelta coraggiosa, raccontata come sempre con il sorriso sulle labbra. Una stalla progettata con spazi più ampi rispetto a quelle tradizionali, tetti alti e fortemente inclinati per favorire luce e ventilazione naturale. Un ambiente pensato prima di tutto per il comfort delle vacche.
6: Quando abbiamo progettato questa stalla, il progettista e l'azienda non volevano realizzare un tetto con una pendenza del 27%. Noi in realtà sapevamo che quella poteva essere una chiave di gioco per contenere i consumi energetici e per allontanare attraverso l'effetto camino quelli che potevano essere i normali odori della stalla, l'ammoniaca piuttosto che il calore. Grazie a questo fatto effettivamente i nostri animali stanno bene. Se entrate in stalla non c'è odore, non c'è puzza ed è una cosa che ci riconoscono tutti e soprattutto c'è un continuo ricambio d'aria, quindi il ricambio d'aria vuol dire anche tanto ossigeno che quindi ovviamente inebra molto più facilmente i polmoni degli animali. È una stalla costruita con grandi spazi, gli animali possono camminare, abbiamo raddoppiato quelli che sono espressi in centimetri lineari di quantità di acqua che viene data a disposizione agli animali e ogni gruppo, perché noi lavoriamo con 4 gruppi distinti in cui gli animali sono immessi in base alla loro attitudine ad essere più o meno agitati, più o meno diciamo così animali di gruppo, ogni gruppo ha molto più posto rispetto a quelli che ci sono gli animali dentro, quindi vuol dire spazio libero. Il grandissimo vantaggio di una stalla di questo tipo è che dà la possibilità anche a noi operatori di lavorare diversamente, quindi il dolore alla schiena piuttosto che l'articolazione che potevano avere i nostri genitori, i nostri nonni, noi oggi non li subiamo.
5: Ma che cosa è cambiato davvero? Ce lo racconta Antonio con la memoria che torna a quando si mungeva a mano con i secchi, poi con le mungitrici meccaniche. Le giornate iniziavano alle 4 del mattino con la prima mungitura e finivano al calare del sole. Fatica fisica, gesti ripetuti, poche pause e tanta esperienza tramandata a voce. Oggi al posto dei secchi ci sono i robot di mungitura, sensori che rilevano attività, salute e alimentazione, software che registrano ogni parametro. La fatica non è scomparsa, si è trasformata. Se un tempo servivano braccia e resistenza, oggi servono competenze, capacità di leggere dati, di trasformarli in decisioni quotidiane.
2: I miei vecchi, i nonni e mio padre, sono partiti dalla mungitura a mano. Poi la cosa hanno migliorato e da prima la mungitura con la macchina da mungere con i secchi, poi entrato io abbiamo fatto la stalla con la sala da mungitura e poi i tempi sono cambiati di nuovo e i miei figli hanno fatto la stalla con i robot e io onestamente nella scelta ero un po' titubante, però allo stato delle cose mi devo ravvedere perché la scelta è stata fatta per giusta. Oggi con la tecnologia che c'è abbiamo raggiunto dei buoni livelli. La fatica, diciamo, fisica non c'è più, oggi c'è la fatica mentale.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
7: tecnologia ha fatto passi da gigante nell'allevamento del bovino da latte. Basti pensare alla mungitura robotizzata che permette alle bovine di farsi mungere volontariamente. O ancora a livello di sensoristica, quindi ci sono dei pedometri come in questa azienda agricola, dei collari o ancora dei chip auricolari che permettono praticamente di avere H24 un monitoraggio sullo stato di salute della mandria e dei singoli animali, permettendoci di agire tempestivamente in caso di problema. Ogni azienda ha un software aziendale e il compito del veterinario buiatra del domani è imparare a utilizzare questi sistemi e fare delle analisi dei dati in modo tale da dire stiamo allevando bene i nostri bovini oppure abbiamo dei punti dove dobbiamo migliorare. E il compito del veterinario è di supporto per l'allevatore. Non è più un lavoro prettamente manuale come tanti anni fa, ma è un lavoro alla portata di tutti. È un lavoro scientifico molto stimolante.
5: In stalla incontriamo Giulia Cermenati, la giovane veterinaria che affianca Nicola nella gestione sanitaria delle bovine, dalla nascita fino a quando diventano manze adulte. È facile vederla muoversi tra le corsie con un ecografo portatile tra le mani, una sonda collegata a un piccolo dispositivo spesso agganciato direttamente allo smartphone o al tablet, dove in tempo reale compaiono immagini e parametri clinici. Con questi strumenti può monitorare le gravidanze, controllare l'apparato riproduttivo, valutare lo stato di salute degli organi interni e intervenire tempestivamente in caso di anomalie. Giulia ci spiega anche quali sono le patologie più comuni in stalla, così da capire in anticipo quali siano le priorità di prevenzione e cura. Una medicina veterinaria di precisione che oggi rappresenta uno dei pilastri fondamentali del benessere animale, come quando si previene la comune infiammazione della mammella delle bovine, causata da batteri, virus o traumi.
7: Le patologie che impattano di più sull'allevamento del bovino latte sono sicuramente le mastiti e su quelle un allevamento dove hai dei raschiatori, quindi delle ruspette che puliscono le corsie ogni 2 ore, abbiamo le lettiere che sono rinnovate settimanalmente o bisettimanalmente e i vari insomma, sistemi di disinfezione anche nel robot permettono di prevenire questa patologia e di avere una mandria sana.
3: Agrinet for Tech.
5: Lasciamo Giulia alle sue analisi e ci dirigiamo verso di lui, il robot di mungitura. Entriamo insieme a Nicola. L'atmosfera cambia. Il suono si fa ritmico, preciso, quasi ipnotico. Davanti a noi una struttura compatta, linee essenziali, un braccio meccanico che si muove con delicatezza. Mentre la bovina entra spontaneamente nella postazione, il sistema le distribuisce una razione mirata di mangime concentrato. Un incentivo, ma anche un'integrazione personalizzata in base ai suoi dati produttivi. Intanto il braccio robotizzato esegue la mungitura, monitorando ogni fase con estrema precisione. Accanto un monitor luminoso, grafici, tempi di mungitura, quantità di latte, conducibilità, livelli di attività. Tutto è registrato. Tutto è tracciato. È qui che la stalla diventa sistema. Ogni passaggio viene misurato, ogni variazione segnalata, ogni dettaglio trasformato in informazione.
6: Gli animali entrano in questa scatola e ricevono una dieta personalizzata, che ovviamente è un mangime e anche un integratore di zucchero, come tutti noi nella nostra quotidianità possiamo ricevere in base allo sforzo fisico che abbiamo fatto. Le tettarelle le vengono attaccate attraverso un laser che ricerca la posizione delle tettarelle. Una volta che le ha individuate, l'attacca. Alcuni dati sintetici possono essere: la vacca in questo momento, in questo caso, ha prodotto 20,7 kg, la macchina se ne aspetta 21. Su questo grafico invece vediamo la quantità di latte che sta rilasciando nell'unità di tempo. La quantità di latte che lui si aspetta è un indicatore molto importante, perché lui lo calibra in base a quanto latte ha fatto nella mungitura precedente, quante ore può aver dormito, quanto può aver mangiato e quanto può aver bevuto. Se la produzione fosse stata molto al di sotto rispetto alle attese, il robot mi avrebbe mandato un messaggio o avrebbe illuminato il colore dell'animale in giallo o in rosso e mi avrebbe detto probabilmente quello è un animale che non sta bene. E in questo caso, sempre attraverso una goccia di latte, potremmo andare a capire qual è il suo stato di salute.
5: Dalla sala di mungitura ci spostiamo di pochi passi fino a una porta che si apre su un piccolo ufficio affacciato sulla stalla. È qui che il lavoro manuale lascia spazio alla gestione digitale. Alla scrivania, davanti al computer, Nicola osserva in tempo reale tutto ciò che accade per ogni mungitura, in ogni singola goccia di latte tracciata dal robot. Sul monitor scorrono grafici, tabelle, alert, la produzione, la salute delle bovine, i tempi di permanenza, le anomalie. Tutto è trasformato in dati e i dati in decisioni. L'azienda agricola diventa così una grande casa tecnologica dove l'allevatore è uomo di campagna e manager digitale.
6: In questo caso abbiamo scelto un animale d'esempio, e attraverso tutte queste curve riusciamo a ricevere delle informazioni che ci permetteranno di capire se l'animale sta bene, come sta andando la sua vita produttiva. In questo caso è scandito negli ultimi 10 giorni e queste sono curve che dicono, per esempio nel caso della blu, quanto latte prodotto, quindi quanto è stata la variazione nelle ore distribuite, quindi nelle 24 ore della giornata. Poi vediamo quello che può essere la conducibilità elettrica, che indica uno stato di salute della mammella, quindi ipotetica mastite o meno. Poi vediamo quanto è il grasso che ha prodotto, rappresentato da questa curva verdastra. È importantissimo il grasso, come del resto anche le proteine, nella fattispecie le caseine, hanno una rilevanza molto elevata per la resa, perché è vero che noi dobbiamo produrre tanto, ma dobbiamo anche produrre tanta quantità e tanta qualità. La caseina è di fatto quella che noi mangiamo, è di fatto quella che viene utilizzata per fare il grana padano. Un'altra informazione che possiamo ottenere è quante volte le vacche hanno camminato durante la giornata. Ogni soggetto ha un podometro, immagino come un piccolo orologio legato al piede, e attraverso quello sappiamo quanti passi hanno fatto. Ovviamente se un animale è ammalato tenderà a rimanere sdraiato, coricato, e il computer in automatico ci manda un allarme, ci dice in questo caso la vacca 250 ha camminato meno rispetto ai 10 giorni precedenti, probabilmente devi fare qualcosa, e quindi noi andiamo a visitarla. Come del resto anche la conducibilità elettrica, se aumenta il computer ci dirà probabilmente la vacca è ammalata, probabilmente è una mastite, e quindi poi noi andiamo a indagare che tipo di problema c'è.
5: Il robot di mungitura è un prezioso alleato nella prevenzione sanitaria. Le informazioni che raccoglie permettono di individuare variazioni anche impercettibili, segnali precoci di un'infiammazione o di un possibile malessere. È da qui che nasce una delle decisioni più delicate in stalla: capire se e quando intervenire con una terapia. La tecnologia aiuta a rendere l'uso dei medicinali sempre più mirato, intervenendo solo quando serve. Significa proteggere la salute dell'animale, ridurre gli sprechi e rendere la produzione più sostenibile.
6: All'interno del robot di mungitura c'è una piccola scatolina in cui vengono analizzate attraverso delle fotocellule piuttosto che dei microreattori tutte queste informazioni, che ci vengono poi tradotte in questi dati, in queste curve. Tutte queste informazioni ci permettono di ridurre i trattamenti sanitari, perché ovviamente sappiamo prima cosa è necessario fare, e quindi usiamo antibiotici molto meno forti, oppure in alcuni casi utilizziamo anche prodotti a base di erbe, come per l'uomo, no? Magari prima di ricorso all'antibiotico utilizziamo i prodotti omeopatici, no? Ovviamente sono tutte informazioni che si mettono insieme.

0: C'è un altro tema fondamentale nella zootecnia moderna, la genetica. Anche qui la tecnologia gioca un ruolo decisivo, attraverso l'analisi dei dati, quantità e qualità di latte prodotto, fertilità e resistenza alle malattie, è possibile individuare le linee genetiche migliori e scegliere il toro più adatto per ogni bovina. Non è più una decisione basata solo sull'esperienza o sull'intuizione. È un incrocio di informazioni, numeri, previsioni. La genetica oggi significa anche sostenibilità. Animali più efficienti sono capaci di convertire meglio l'alimentazione in latte, producendo di più con meno risorse. Questo si traduce in un minore impatto ambientale per il litro prodotto. E non solo. Soggetti geneticamente più robusti riescono a mantenere buone performance anche con foraggi meno pregiati, garantendo stabilità produttiva. Anche qui, dunque, la tecnologia non sostituisce l'allevatore, ma lo aiuta a fare scelte più consapevoli, guardando al futuro della stalla e dell'ambiente.
1: Noi selezioniamo riproduttori in base ovviamente al nostro indirizzo produttivo. Abbiamo bisogno di animali che producano grasso e proteine importanti, come dicevamo, perché il latte, il gran padano, viene fatto appunto con le proteine, con le caseine. Quindi quando selezioniamo il nostro riproduttore partiamo da questo presupposto. Quelle informazioni le incrociamo con le potenzialità dei nostri animali e tutto questo viene messo in un altro computer che ci dice quale potrebbe essere il riproduttore, quindi il toro migliore per la nostra vacca. E quindi attraverso questa combinazione otteniamo animali che siano molto performanti. Un altro fattore importante per noi nell'arco del tempo della selezione è diventata la resistenza agli stress termici, quindi la resistenza al calore, e anche la produzione di metano. Un progetto a cui ci hanno chiesto di partecipare è vedere quanto metano producono i nostri animali. E questo, avendo le informazioni genetiche e avendo delle sonde che verranno messe in stalla, capiamo che impatto potranno avere sull'ambiente. L'importante per gli animali è l'efficienza, quindi quanto latte riusciamo ad ottenere dal foraggio che gli diamo. Più un prodotto è di basso valore, più è alto il valore del loro risultato, quindi più fieno è scarso in termini di qualità e maggiore la qualità del latte, vuol dire che quello è un animale molto efficiente, sta convertendo molto bene e questo vuol dire ridurre l'impatto ambientale. Più un foraggio è poco digeribile e più latte loro fanno, quindi vuol dire che loro sono capaci di produrre bene a partire da un prodotto di scarsissima qualità, quindi questa per loro è l'efficienza. L'alimentazione è ovviamente controllata secondo disciplina del grana padano, ma tutta la distanza che intercorre tra la qualità dei foraggi, seppur alti, e la quantità di latte che producono i nostri animali, che deve essere sempre più alta, tutta questa distanza per noi è efficienza. E quindi vuol dire che ci troviamo di fronte ad animali che convertono molto bene, quindi vuol dire che sono redditizi e questo vuol dire che hanno un impatto ambientale contenuto. Un animale è efficiente quando tutti gli scarti, che possono essere metano, piuttosto che liquami, piuttosto che letame, sono sempre più contenuti, perché vuol dire che l'energia che noi gli abbiamo dato l'ha convertita in latte piuttosto che carne, che sono i prodotti nobili.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
0: E il rapporto con gli animali nella stalla moderna? La tecnologia non cancella la relazione, la trasforma. Perché anche le bovine hanno un carattere. Ci sono le più curiose che si avvicinano per prime al robot e le più diffidenti che hanno bisogno di tempo e pazienza. I sensori possono segnalare un'anomalia, un calo di produzione, un cambiamento nei movimenti, ma è ancora l'occhio dell'allevatore a cogliere uno sguardo diverso, un atteggiamento insolito, un segnale sottile che nessun algoritmo può davvero interpretare fino in fondo. Nella stalla moderna il robot non sostituisce la sensibilità umana, la affianca. E resta quella, la capacità di conoscere ogni animale quasi per nome, il vero equilibrio tra innovazione e cura.
1: Quando entriamo non hanno paura di noi, si avvicinano, ci leccano, ci annusano, proprio perché siamo più amici in realtà che allevatori. Noi siamo le prime persone che vanno in ansia quando i nostri animali sono ammalati, noi siamo le prime persone che si preoccupano quando gli animali nascono e li accompagniamo per tutta la loro vita e ogni singolo nostro momento è scandito nella massima attenzione loro. Quando abbiamo sviluppato grandissima sensibilità verso di loro, abbiamo visto che ci sono animali con un atteggiamento più o meno, diciamo così, altruista, più o meno rispettoso, e quindi le capiamo quando c'è qualcosa che va male, a volte anche prima del robot.
0: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire meglio cosa sia la mappatura del genoma, la nuova frontiera nell'allevamento zootecnico.
3: Se pensate che toro e mucca si accoppino liberamente nei pascoli come in una scena bucolica, ci spiace togliere un po' di poesia. Nella maggior parte delle aziende zootecniche moderne, soprattutto nel settore bovino da latte, la riproduzione non avviene principalmente per monta naturale, ma tramite inseminazione artificiale. Dietro ogni nuova nascita non c'è solo la natura, ma un lavoro di laboratorio che studia il DNA, analizza le linee genetiche e pianifica gli incroci per ottenere caratteristiche desiderate. Questo avviene anche attraverso la mappatura del genoma, che consente di identificare i geni responsabili di produttività, resistenza al caldo, tolleranza agli stress e difesa dalle malattie. Attraverso l'analisi di campioni biologici si individuano marcatori genetici utili a guidare la selezione in modo sempre più mirato. I dati restituiti permettono di stimare il potenziale produttivo degli animali prima ancora che esprimano pienamente le loro performance. Il risultato? Allevamenti più efficienti, animali più resilienti agli stress ambientali e una gestione più sostenibile. La poesia non scompare, si trasforma in conoscenza, tecnologia e visione del futuro.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
4: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me.

Voglio guadagnarmi da vivere, ma non vivere per il guadagno. Voglio piangere, ma da ridere, coltivare le piante col pianto. E tu prima di uscire la sera ti guardi l'oroscopo, non si sa mai. Ma per strada hai finto di non avermi visto, ma dai.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: La crisi in Medio Oriente, Donald Trump annuncia nuovi attacchi contro

0: Iran minaccia di prendere il controllo di infrastrutture petrolifere strategiche. Teheran risponde chiudendo lo stretto di Hormuz. La Banca Centrale Europea rialza i tassi per la prima volta dal 2023 dopo lo shock energetico legato al conflitto. In Italia nuova indagine sull'opera olimpica di Cortina per Milano Cortina 2026. A Lucca condanna a 18 anni per Cinzia D'Alpino. Nel milanese un uomo arrestato per omicidio del padre. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. La crisi tra Stati Uniti e Iran continua ad aggravarsi. Donald Trump ha annunciato sulla social Truth che Washington colpirà duramente l'Iran anche nelle prossime ore. Il presidente americano ha inoltre dichiarato che gli Stati Uniti intendono assumere il controllo dell'isola di Karg e di altre infrastrutture petrolifere strategiche iraniane, arrivando a controllare i mercati del petrolio e del gas, come già avvenuto secondo Trump nel caso del Venezuela. Da Teheran è arrivata una risposta immediata. Le autorità iraniane hanno annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. In un messaggio diffuso dall'agenzia marittima iraniana si afferma che il provvedimento è stato adottato alla luce delle tensioni provocate dalle forze americane nella regione e dopo gli ultimi raid statunitensi, una decisione che rischia di avere pesanti conseguenze.
2: Le tensioni internazionali si riflettono anche sulle decisioni della Banca Centrale Europea. La BCE ha infatti aumentato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso principale dal 2 al 2,25%. Si tratta della prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale al 2,40%. Mentre quello sui prestiti marginali raggiunge il 2,65%, una decisione ampiamente prevista dagli economisti dopo il nuovo shock energetico provocato dal conflitto con l'Iran. Contestualmente Francoforte ha rivisto al ribasso le stime di crescita economica dell'Eurozona, attesa ora allo 0,8% nel 2026, e ha aggiornato al rialzo le previsioni sull'inflazione stimata al 3% per quest'anno.
0: Veniamo all'Italia con la cronaca, nuovo capitolo giudiziario nell'ambito delle opere per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Tra gli indagati dell'inchiesta della procura di Belluno per presunte irregolarità nell'affidamento della cabinovia a Polonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo compare anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e coordinatrice della struttura tecnica di missione della Dicastero. Ipotesi di reato e turbativa d'asta. Il nome del dirigente si aggiunge a quelli già iscritti nel registro degli indagati, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina.
2: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di reclusione Cinzia D'Alpino, la donna di 65 anni che l'8 settembre del 2024 investì e uccise con la propria auto Nureddin Mezzegui, cittadino marocchino di 52 anni, dopo aver subito il furto della borsa. La donna ha assistito alla lettura della sentenza accompagnata dalla figlia e senza particolari reazioni. I giudici hanno disposto che la pena venga scontata in regime di detenzione domiciliare. La vicenda aveva aperto un ampio dibattito sul tema della legittima difesa e della reazione alle aggressioni.
0: Un uomo di 47 anni, Raffaele Arena, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso il padre di 73 anni nella loro abitazione a Cinisello Balsamo nel milanese. I militari erano intervenuti inizialmente per un incendio domestico, ma una volta sul posto hanno scoperto una situazione ben più grave. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il figlio avrebbe colpito il padre con un oggetto contundente, probabilmente un martello, per poi cospargere il corpo di liquido infiammabile e appiccare il fuoco. I carabinieri hanno tentato di spegnere le fiamme con gli estintori in attesa dei vigili del fuoco. Sul caso indaga la procura di Monza. L'uomo, che sarebbe affetto da disturbi della personalità, è stato immediatamente fermato e arrestato.
2: Proseguono le indagini sulla presunta violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. Due dei quattro giovani che risulterebbero coinvolti si sono presentati spontaneamente in procura accompagnati dai rispettivi avvocati per fornire la propria versione dei fatti. I ragazzi, tra cui un italiano di 24 anni, hanno chiesto di essere ascoltati per respingere ogni accusa e sostenere che non vi sarebbero stati abusi. Gli inquirenti hanno raccolto le loro dichiarazioni spontanee tramite la polizia giudiziaria. Nel frattempo proseguono gli accertamenti attraverso analisi scientifiche, immagini di videosorveglianza e verifiche sulle celle telefoniche per identificare con precisione tutti i soggetti coinvolti. La denuncia della giovane riguarda una notte trascorsa in discoteca tra il 22 e il 23 maggio.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Alla Juventus sarebbe ormai ai titoli di coda l'esperienza di Damien Comolli. Secondo quanto emerge da Torino, la proprietà bianconera avrebbe infatti deciso di cambiare strategia e di separarsi dall'amministratore delegato francese dopo appena un anno di collaborazione. Comolli era arrivato alla Juventus il 4 giugno dello scorso anno e aveva assunto un ruolo centrale nella nuova organizzazione società. È tutto.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma anche

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà

Vedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

Ci colleghiamo in diretta con la chiesa parrocchiale Sacro Cuore di Gesù in Verbicaro per trasmettere la Santa Messa in preparazione alla festa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù. Presiede la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Con questa celebrazione eucaristica entriamo nel cuore, appunto, della solennità del Sacratissimo Cuore del Signore Gesù Cristo. Chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati, confidando nella sua mansuetudine e nella sua dolcezza. Insieme diciamo: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Gloria.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: Tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati, liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosci dunque il Signore tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo. Parola di Dio.
1: Salmo responsoriale. L'amore del Signore è per sempre.
2: L'amore del Signore è per sempre.
1: Benedici il Signore, anima mia. Quando in me benedica il tuo santo nome. Benedici il Signore, anima mia. Non dimenticare tutti i suoi benefici.
2: L'amore del Signore è per sempre.
1: Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità. Salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia.
2: L'amore del Signore è per sempre.
1: Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie e le sue opere ai figli di Israele.
2: L'amore del Signore è per sempre.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
2: L'amore del Signore è per sempre.
3: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissime, se Dio ci ha amato così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi. E l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito e noi stessi abbiamo veduto, attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui. Egli in Dio, e noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio amore, chi rimane nell'amore, rimane Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Canta al Vangelo.

prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, e imparate da me, che sono mite e umile di cuore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Beh, iniziamo questa sera appunto questo triduo in preparazione alla nostra festa parrocchiale che viviamo nella solennità del Sacro Cuore, e lo facciamo appunto, come dicevo, nell'atto penitenziale, con questa celebrazione che si inserisce nella grande solennità che si celebra questa sera e domani in onore del Sacro Cuore di Gesù, che cade appunto nel secondo venerdì dopo la Pentecoste. E quando pensiamo al Sacro Cuore di Gesù, non dobbiamo pensare alla statua. La statua certamente è bella perché ci indica, ci rimanda ancora un qualcosa molto più grande di quello che è la statua, ma dobbiamo pensare ed entrare dentro i sentimenti del cuore di Gesù, l'amore del cuore di Gesù. Noi non tanto veneriamo e adoriamo il muscolo in sé del cuore, ma il grande amore che ha spinto Dio Padre, riversandolo appunto nel Figlio unigenito che è Gesù Cristo. Ed appunto allora vogliamo entrare dentro questi sentimenti dell'amore di Cristo, perché possiamo, come ci dice Gesù, imparare da Lui che è mite ed umile di cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è stato squarciato dalla lancia sulla croce, e da quello squarcio noi abbiamo ricevuto i grandi sacramenti della nostra salvezza. A Gesù crocifisso, morente, con il cuore trafitto dalla lancia, è stato appunto aperto il fianco, e da quel fianco è scaturita la salvezza, perché è nata la Chiesa, perché sono nati i sacramenti, l'acqua che ci ricorda appunto il battesimo, e il sangue, l'Eucaristia. Allora noi in ogni celebrazione eucaristica entriamo dentro il cuore di Gesù, entriamo dentro il Sacro Cuore di Gesù per coglierne l'abbondanza delle sue grazie, la pienezza di quell'amore che ci ha redenti, che ci ha purificati, che ci ha ridonato appunto la vita e la salvezza.

Allora, ecco, in questo primo giorno vogliamo fissare il nostro sguardo alla dolcezza del cuore di Gesù, perché come comunità ci apra sempre di più, indicandone la via di quei sentimenti dove anche noi siamo chiamati ad essere miti e umili con il nostro cuore, docili alla parola del Figlio che è Gesù, e soprattutto amanti di quella vita che si dona ogni giorno, che passa anche nella nostra vita concreta. Oggi questo primo giorno lo anima, come ormai diventa consuetudine, l'Azione Cattolica che conclude l'anno associativo. E riprendendo appunto le parole di San Giovanni che ci lascia nella seconda lettura: amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio, chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio, chi non ama non ha conosciuto Dio perché è amore. Tante volte nelle nostre comunità cristiane, come sappiamo, possono nascere dei disguidi, delle gelosie, delle invidie, dei diverbi, forse perché non abbiamo conosciuto ancora l'amore di Dio, forse perché al posto dell'amore di Dio mettiamo i nostri tornaconti. Ma la Chiesa non vive di questo, le associazioni non vivono di questo. Il cuore dell'Azione Cattolica, come il cuore di tutti i movimenti che sono nella Chiesa, sono mossi dall'unico ideale che è l'amore di Cristo. Allora noi non facciamo le cose tanto per farle, per far piacere a un assistente o a un presidente o a un consiglio, oppure andando ai vertici che sono in alto. Le facciamo perché abbiamo ricevuto una chiamata e se ci stiamo bene dentro quella chiamata, la chiamata la perseguiamo. Perché non possiamo fare della Chiesa quello che vogliamo, perché la Chiesa non è mia e neanche vostra, è di Gesù Cristo. Però a volte ci comportiamo come se noi avessimo il potere o le chiavi in mano, qui comando io e qua si fa come dico io. Chi ve l'ha detto? A casa vostra potete fare così, ma non nella comunità cristiana. Lo dico all'Azione Cattolica, ma lo dica a tutti, che sia ben chiaro: la Chiesa non è di nessuno, la Chiesa è di Gesù Cristo. Magari ci sciacquiamo la bocca del Sacro Cuore, di questo e di quell'altro, e poi non mettiamo in pratica appunto questi primi versetti che San Giovanni ci lascia. L'amore è da Dio, ama chi conosce Dio, chi non conosce Dio non ama, anche nella Chiesa non amiamo se non conosciamo Dio. Sia ben chiaro questo, sia molto chiaro. Nella Chiesa veniamo perché impariamo ad amare Dio, perché impariamo ad amare Dio e quell'amore mi spinge all'unificazione. È un progetto che ci porta nell'unica Chiesa di Cristo, quel Cristo che ha dato la sua vita e la continua a dare, nell'unica Chiesa. Impariamo allora ad amare come Gesù ci chiede, se vogliamo veramente essere innamorati del Sacro Cuore, se poi lo dobbiamo essere tanto per, facciamo come crediamo, ma andiamo nella direzione sbagliata. Chiediamo al Sacro Cuore di aiutarci a comprendere veramente cosa è importante oggi perché io possa essere un vero adoratore di Cristo, non un adulatore, adoratore del Signore che mi spinge ad amare,
a lasciarmi amare e soprattutto condividere l'amore nella comunità.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre, il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Il Signore Gesù ci ha rivelato l'amore gratuito e universale del Padre, e dal suo cuore aperto ha fatto scaturire ogni grazia e benedizione. A Lui si elevi la nostra preghiera, diciamo insieme: abbi pietà di noi, Signore Gesù.

0: Αφάνεις όλα σαν τα κέντρα, περισσότερο το κόλ. Σε αμάλι τη μυθερικότητα τη ρόση, παιδέλε, της παιδίστα τρίτρη κρατρό την πλαγιά μου.
1: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
0: Risveglio del cuore di ogni uomo, la sete di te, che canto ti con ardente desiderio possi riconoscere la tua amorevole, la presenza di ogni creatore ti preghiamo.
1: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
2: Riversa come un fiume la pace sul mondo intero. Non si oda più il grido della violenza, ma da ogni cuore si elevi il canto di fratelli e sorelle che vivono e operano insieme. Noi ti preghiamo.
1: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
3: Per i ragazzi e i giovani dell'Azione Cattolica, siano sempre fedeli testimoni del messaggio cristiano. Preghiamo.
1: Abbi pietà di noi, Signore.
4: Per la famiglia dell'Azione Cattolica, sia sempre accogliente e attenta alle esigenze della comunità. Preghiamo.
1: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
5: Ti ringraziamo, Signore, per l'anno associativo che oggi concludiamo. Dona a noi e al nostro assistente Don Mario la gioia di seguirti sempre. Preghiamo.
1: Abbi pietà di noi, Signore Gesù. Affidiamo al cuore di Gesù le sorti di tutta l'umanità, in modo particolare la pace in tutte le nazioni. E poi anche affidiamo, come si è pregato prima, per i giovani. Si dicono che ci sono tanti giovani che vogliono servire, ma non ne vedo nemmeno uno io. Magari a volte si parla tanto per. Preghiamo. Signore Gesù, che nel sangue e nell'acqua effusi sulla croce ci hai donato i simboli dei sacramenti, liberaci dalla schiavitù del peccato, perché possiamo portare ogni giorno il giogo soave del tuo amore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, o Padre, all'immensa carità del cuore del tuo Figlio, perché la nostra offerta sia a te gradita e ci ottenga il perdono di tutti i peccati. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro, innalzato sulla croce, nel suo amore senza limiti, donò la vita per noi, e dalla ferita del suo fianco effuse sangue ed acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini attirati al cuore del Salvatore attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, unita agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, di Domenica, Giuseppe, Elisa e Giuseppe, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci l'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Barnaba Apostolo, San Francesco da Paolo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire Padre nostro.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Preghiamo. Il sacramento della carità, o Padre, ci infiammi di santo amore, perché attratti sempre dal tuo Figlio, impariamo a riconoscerlo nei fratelli, per Cristo nostro Signore. Prima nella preghiera dei fedeli esternavo il dissapore perché si nominano sempre i giovani. Forse non abbiamo capito che la Chiesa non è un'associazione che fa assistenzialismo oppure provvede alle cose perché magari c'è un vuoto e la Chiesa lo deve ricoprire. La Chiesa annuncia e predica il Vangelo. Le associazioni devono fare il loro lavoro, come la Chiesa d'altra parte è impegnata a vivere e a celebrare e a predicare e ad annunziare il Vangelo. A conclusione dell'anno associativo adesso invito il Presidente per un saluto agli associati di quelli che ci siete.
1: Giusto un pensiero breve perché non avevo preparato niente e poi già ampiamente Don Mario ha detto quello che è, ha ribadito quello che è l'Azione Cattolica. Con la tessera noi dell'Azione Cattolica non abbiamo firmato nessun contratto, nessun tipo di contratto, solo uno, quello di assomigliare non a quell'uomo lì, perché la statua giustamente per i nostri occhi l'hanno fatta bellissima, ma a quell'uomo lì. Noi abbiamo fatto la tessera dell'Azione Cattolica e dobbiamo preparare, dobbiamo essere certi e sicuri che saremo anche noi crocifissi. Gesù è salito sicuramente sulla croce, non è stato semplice ed era Gesù. Quindi per noi sarà ancora più difficile, penso. Però si può arrivare alla croce, quindi alla resurrezione, in un solo modo. Come? Svuotandoci di noi stessi. Noi possiamo fare la tessera dell'Azione Cattolica, possiamo fare qualsiasi cosa, ma se non ci svuotiamo di noi stessi, penso che non siamo aderenti, sì, ma serve a poco. Questo è il mio pensiero. E vale anche per i ragazzi, ma i ragazzi sono molto più bravi di noi a fare comunione, a fare. Non c'è bisogno che dica niente.
0: Beh, concludiamo con la benedizione, poi con l'Azione Cattolica ci intratterremo anche per il corso della serata con le famiglie e i ragazzi. Il Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona serata.

In diretta dalla chiesa parrocchiale Sacro Cuore di Gesù in Berbicaro, abbiamo trasmesso la Santa Messa in preparazione alla festa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù. Ha presieduto la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

0: nuova puntata qui all'interno del Fizz Show. Silvia Poletti e con me l'immancabile Alessandro Fizzotti, pronto, prontissimo per coronare l'ordine del giorno. Che ci accompagna anche oggi e che prevede tanta buona musica che siete voi a scegliere. Ragazzi, fatevi sentire qui all'interno del Fizz Show, ma non solo, andremo anche a fare collegamenti veramente, veramente interessanti oggi, devo dire, perché ho sbirciato nella scaletta di Fizzotti, perché non è riuscito a nascondermela del tutto, perché lui deve sempre fare il misterioso. Ad Alessandro Fizzotti piace creare quell'alone di mistero. Oggi però vi do una notizia, vi do uno scoop e vi dico che andremo ad ospitare...
1: Non lo dirà, lo non lo può dire, io mi chiedo perché deve sempre fare così. No, non lo diciamo apposta, perché il Fizz Show nasce su questo. Uffa. Nasce sulla imprevedibilità, Silvia, sul fatto che chissà chi ci sarà oggi in onda e in chissà diretta. E questo crea il mistero, crea la voglia nell'ascoltatore di aspettare questi due collegamenti e sentire, ascoltare qualcosa che potrà essere utile alla vita di tutti i giorni.
0: Non so, non mi hai convinta del tutto, dovremmo fare un'indagine. Dite la vostra, ragazzi, che cosa preferireste? Sapere prima chi c'è in trasmissione oppure stare con noi, rimanere su queste frequenze,
1: alla radio, dai,
0: ad ascoltare questi due matti?
1: Ma che matti, voglio
0: dire?
1: Che
0: non hanno né capo né coda.
1: Ecco, ma hanno tante notizie farlocche che
0: soprattutto
1: tra poco vi racconteremo.
0: Alessandro Fizzotti non ha capo.
1: E andiamo invece con la nostra trasmissione, è così, oggi
0: io
1: è
0: sì,
1: così.
0: Ho capo che
1: no,
0: è Alessandro Fizzotti.
1: Non riesco a tenerla oggi e quindi andiamo.

0: Fiammellini ancora una volta all'interno del Fit Show per parlare di medicina. Oggi affrontiamo un tema di frontiera che riscrive un po' i protocolli della prevenzione, la lotta all'autismo che secondo le ultime scoperte deve iniziare già nel grembo materno. Insieme al professor Claudio Giorlandino, direttore scientifico di Alta Medica, scopriremo come l'identificazione di particolari anticorpi materni possa prevenire danni al sistema nervoso fetale prima ancora della nascita. Non si tratta solo di genetica, ma di una vera e propria opportunità terapeutica concreta che può cambiare radicalmente il destino e la salute dei bambini. Insomma, una svolta scientifica tutta italiana che trasforma la speranza in un protocollo clinico efficace e tempestivo. Claudio, benvenuto al Fit Show.
1: Grazie dell'invito e di questa opportunità di spiegare e tu hai ascoltato di che si tratta.
0: Allora Claudio, siamo abituati a pensare che l'acido folico in gravidanza sia sufficiente per tutti, eppure la vostra ricerca parla di un blocco causato dai FRA, che sono degli anticorpi materni che impediscono alle vitamine di arrivare al feto, no? Ci spieghi come avviene questo cortocircuito e perché rende inutile l'integrazione tradizionale?
1: Permetto che gli studi che stiamo facendo in gravidanza, siamo i primi in Italia, ma gli studi su tale condizione che è la carenza di acido folico cerebrale sono conosciutissimi e sono già stati collegati con l'autismo, per cui noi non abbiamo fatto altro che verificare la possibilità di prevenire questo danno in utero, perché l'acido folico in realtà non funziona, veramente molto poco, e non è efficace. Perché per essere efficace in genere nell'individuo deve essere metilato, altrimenti non serve a nulla, anzi può essere proprio pericoloso, ma l'individuo se lo metila da solo. Però se ci sono questi anticorpi che bloccano il recettore del folato, a livello cerebrale non entra neanche il metilato, non entra niente, e quindi c'è un danno congenito sulle sinapsi, sui neuroni, e questa è una delle cause più frequenti di autismo. Ovviamente parliamo di autismo non sindromico, perché gli autismi sono di tipo sindromico, quindi legati a una patologia genetica, e sono circa il 30%, li conosciamo. Dell'altro 70% non sappiamo molto, ma riteniamo oramai che la quasi totalità sia di tipo autoimmunitario materno. L'autoimmunità materna è cresciuta negli ultimi 25 anni in modo impressionante. E siamo passati da un 3% di donne con patologie autoimmuni attorno alla fine del secolo scorso, quindi adesso siamo attorno al 18%. Cresce l'autoimmunità delle donne, e quindi parallelamente, simmetricamente e corrispondente l'aumento dell'autismo nei bambini. E siamo adesso a un bambino su 30, su 35, perché l'Istituto Superiore di Sanità ne registra i contatti vecchi, uno su 70, in realtà poi le regioni hanno certificato sia uno su 35, con gli Stati Uniti uno su 31. E questa autoimmunità, anticorpi che bloccano il recettore del folato a livello cerebrale, si chiama FRAA, questo anticorpo, e lo bloccano, e quindi l'acido folico non entra nel cervello. Dobbiamo utilizzare un prodotto analogo che si chiama acido folinico, leucovorina negli Stati Uniti, e questo invece entra. C'è un'altra strada alternativa, entra, e dagli studi che abbiamo fatto, anche recentemente è uscito anche uno studio randomizzato controllato, che per noi medici è il massimo che si può ottenere su numerose donne, il campione di base circa su 300 donne, abbiamo esaminato su queste 300 donne un gruppo che aveva questi anticorpi, circa il 2% hanno questi anticorpi, il 2-3%, e abbiamo esaminato nei soggetti che hanno accettato di usare l'acido folinico in gravidanza al posto dell'acido folico, non abbiamo avuto casi di autismo.
0: Ecco, Claudio, a questo punto qual è la differenza tecnica che rende questa molecola, quindi l'acido folinico, così efficace nel proteggere il cervello del bambino?
1: Usa un'altra strada per entrare all'interno dei plessi coriidei, una strada diversa rispetto a quello dell'acido folico. L'acido folico, anzi il metilfolato, l'acido folico non entra da nessuna parte. Il metilfolato entra attraverso quel recettore che è occupato, e invece l'acido folinico ha un'altra strada per entrarci, più ci può entrare tranquillamente.
0: Identificare il rischio prima che il danno si verifichi è quindi una rivoluzione. Alla luce di questi risultati, no? Il dosaggio di questi anticorpi dovrebbe diventare una sottospecie.
1: Dovrebbe diventare obbligatorio.
0: Esatto.
1: Che noi facciamo ancora gli anticorpi per la rosolia o per il toxoplasmosi, citomegalovirus, che sono rarissimi in realtà, 0,2% le patologie infettive. La rosolia non c'è proprio più, è anche uscita la linea guida, ma ancora continuiamo a richiedere

0: Siamo all'interno di Fitch, grazie ovviamente per essere qui e tutti voi, Alessandro Fizzotti, Silvia Poletti, il nostro talk show.
1: Ricca di voce lenta
0: oggi Silvia Poletti.
1: Va bene, sono rallentata perché sono stanchissima, più lenta del solito.
0: Perché sta pensando alle ferie, alle vacanze.
1: Ma sì, ma solo il pensiero, perché poi invece
0: dai,
1: mi blocco.
0: Manca poco,
1: e ancora,
0: manca poco.
1: E ancora non ho deciso niente sul
0: brava,
1: mio futuro.
0: Last minute.
1: Ecco, esatto,
0: minute,
1: prendo
0: dai.
1: La vita così come viene e prendo la mia vita come viene. Bella, è a risa, mi piace tantissimo, a te?

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante, asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Allora, tutti lì, no? Io già vi vedo pronti per i campionati del mondo di calcio, che vogliono seguire, insomma, questo sport più seguito al mondo, diciamocelo, sempre tra polemiche e tante cose, ma ci sono delle notizie nascoste, no? Che spesso non conosciamo, ma grazie a un giornalista, un nostro amico che è Manuel Gandin, veniamo a scoprire anche in questo mese di giugno 2026. Manuel, ben trovato.
1: Grazie, ciao.
0: Allora, perché penso che pochi sappiano questa cosa, ovvero che parallelamente ai campionati del mondo di calcio 2026 in carne ed ossa, ci sono i campionati del mondo di calcio fatti dai robot, Manuel.
1: Sì, sì. Allora, non è proprio parallelamente la cosa, perché ovviamente per i vari interessi non si vanno a mettere uno di fronte all'altro nello stesso momento, anche perché chiunque volesse mettersi di fronte al campionato del mondo di calcio perderebbe sicuramente. In che senso? Che l'attenzione è tutta rivolta lì. Perfino noi italiani, anche se non ci siamo in questo campionato del mondo, insomma, ovviamente guardiamo le partite. Ma che cosa succede? Succede che nel 1997 nasce, quasi per scherzo, quasi per sfida, il campionato del mondo di calcio per robot umanoidi. Cioè, all'inizio ci si ride sopra, si vedono questi strampalati oggetti che si muovono in qualche modo e riescono ogni tanto a gestire un'azione, a fare delle reti. Ma man mano che passano gli anni, la tecnologia migliora e quindi questi robot umanoidi, che peraltro noi già oggi in molti paesi abbiamo in azione utile, dalla robotica per la medicina alla robotica per la casa, migliorano sempre di più. E gli ingegneri che lavorano a questi robot sono sicuri che entro il 2050, che non è tanto lontano volendo, sfideranno con una loro squadra di robot la squadra campione del mondo di calcio degli umani. Ora, tutto questo, per quanto possa essere nient'altro che, se vogliamo, per noi una curiosità, per la scienza invece è molto importante, perché proprio studiando i movimenti che questi robot umanoidi riescono a fare, tieni presente che debbono giocare in squadra, non sono dei singoli, ma sono collegati tra loro, quindi devono riuscire a fare delle cose che abbiano un'utilità per la squadra e non solo per loro. Ebbene, tutto questo va in funzione del futuro. Il nostro futuro quindi tende per ora ad avere la vicinanza dei robot come aiuto. Ma sarà realmente così? Nel frattempo, mentre i robot umanoidi si sfidano e si preparano, c'è anche da dire che il calcio vero e proprio, quello che conosciamo, inserisce sempre di più mezzi tecnologici per aiutare, tra virgolette, l'incontro di calcio, la partita in quanto tale. E per questi mondiali sono già partite delle novità, cioè il fuorigioco semiautomatico che viene fatto con la collaborazione di un partner tecnologico che fa questo, scansiona prima di ogni partita tutti gli umani, li scansiona, dopodiché nelle fasi incerte in cui magari l'arbitro fischia, il giocatore protesta, allora si va al VAR eccetera, interviene una rappresentazione in 3D dei calciatori, che si può quindi posizionare dentro alla visione in ogni lato del campo, e questo dovrebbe essere l'aiuto. L'intelligenza artificiale entra in gioco, ed entra in gioco trasformando il calcio. Sarà utile davvero? È un miglioramento? Già sul VAR ci sono state molte critiche e polemiche. Vedremo, però aspettiamo e vediamo se saremo più bravi noi degli umanoidi.
0: Chissà, chissà, insomma, bella la battuta sul VAR, infatti volevo arrivarci anch'io a quello, vabbè. A Manuel Gandin una grande buona estate, grazie per essere stato con noi per questa stagione, un abbraccio.
1: Un abbraccio, ciao.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale, questi principali titoli: ponte sullo stretto di Messina, la procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio. Lavoro nero nel crotonese, controlli dei carabinieri rivelano irregolarità in oltre l'80% delle attività ispezionate. Infine, nel crotonese un uomo è stato arrestato dopo aver minacciato la moglie e il suocero con un coltello. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Apriamo con il ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha avviato un'indagine per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio legata al progetto dell'infrastruttura tra Sicilia e Calabria. I carabinieri del ROS hanno eseguito perquisizioni nei confronti di tre indagati, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già componente del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina e un imprenditore. Secondo gli inquirenti avrebbero tentato di condizionare l'esame sul progetto definitivo dell'opera. Nei primi mesi del 2026 il nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Crotone ha effettuato 68 controlli in aziende della provincia. 57 ispezioni hanno evidenziato irregolarità e su 120 lavoratori controllati 48 sono risultati completamente in nero. 6 attività imprenditoriali sono state sospese. La Regione Calabria e AGEA hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per modernizzare il settore agricolo. L'accordo punta a semplificare le procedure amministrative, accelerare i pagamenti agli agricoltori, introdurre nuove tecnologie e rafforzare i controlli contro frodi e irregolarità. Chiudiamo con la cronaca. Cotronene, il crotonese. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato con un coltello la moglie e il suocero. I militari sono intervenuti immediatamente bloccandolo all'esterno dell'abitazione dei genitori della donna. Per lui l'accusa di maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.

La crisi in Medio Oriente, Donald Trump annuncia nuovi attacchi contro l'Iran e minaccia di prendere il controllo di infrastrutture petrolifere strategiche. Teheran risponde chiudendo lo stretto di Hormuz. La Banca Centrale Europea rialza i tassi per la prima volta dal 2023 dopo lo shock energetico legato al conflitto. In Italia nuova indagine sull'opera olimpica di Cortina per Milano Cortina 2026. A Lucca condanna a 18 anni per Cinzia D'Alpino nel milanese, un uomo arrestato per omicidio del padre. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Athletes Show.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. La crisi tra Stati Uniti e Iran continua ad aggravarsi. Donald Trump ha annunciato sulla social True che Washington colpirà duramente l'Iran anche nelle prossime ore. Il presidente americano ha inoltre dichiarato che gli Stati Uniti intendono assumere il controllo dell'isola di Kharg e di altre infrastrutture petrolifere strategiche iraniane, arrivando a controllare i mercati del petrolio e del gas, come già avvenuto secondo Trump nel caso del Venezuela. Da Teheran è arrivata una risposta immediata. Le autorità iraniane hanno annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. In un messaggio diffuso dall'agenzia marittima iraniana si afferma che il provvedimento è stato adottato alla luce delle tensioni provocate dalle forze americane nella regione e dopo gli ultimi raid statunitensi, una decisione che rischia di avere pesanti conseguenze.
3: Le tensioni internazionali si riflettono anche sulle decisioni della Banca Centrale Europea. La BCE ha infatti aumentato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso principale dal 2 al 2,25%. Si tratta della prima stretta monetaria dal settembre del 2023, il tasso sui rifinanziamenti principali sale al 2,40%, mentre quello sui prestiti marginali raggiunge il 2,65%, una decisione ampiamente prevista dagli economisti dopo il nuovo shock energetico provocato dal conflitto con l'Iran. Contestualmente, Francoforte ha rivisto al ribasso le stime di crescita economica dell'Eurozona, attesa ora allo 0,8% nel 2026, e ha aggiornato al rialzo le previsioni sull'inflazione stimata al 3% per quest'anno.
2: Vediamo all'Italia con la cronaca. Nuovo capitolo giudiziario nell'ambito delle opere per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Tra gli indagati dell'inchiesta della Procura di Belluno per presunte irregolarità nell'affidamento della cabinovia a Polonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo compare anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e coordinatrice della struttura tecnica di missione della Dicastero. L'ipotesi di reato è turbativa d'asta. Il nome del dirigente si aggiunge a quelli già iscritti nel registro degli indagati, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina.
3: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di reclusione Cinzia D'Alpino, la donna di 65 anni che l'8 settembre del 2024 investì e uccise con la propria auto Nureddin Mezzegui, cittadino marocchino di 52 anni, dopo aver subito il furto della borsa. La donna ha assistito alla lettura della sentenza accompagnata dalla figlia e senza particolari reazioni. I giudici hanno disposto che la pena venga scontata in regime di detenzione domiciliare. La vicenda aveva aperto un ampio dibattito sul tema della legittima difesa e della reazione alle aggressioni.
2: Un uomo di 47 anni, Raffaele Arena, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso il padre di 73 anni nella loro abitazione a Cinisello Balsamo nel Milanese. I militari erano intervenuti inizialmente per un incendio domestico, ma una volta sul posto hanno scoperto una situazione ben più grave. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il figlio avrebbe colpito il padre con un oggetto contundente, probabilmente un martello, per poi cospargere il corpo di liquido infiammabile e piccare il fuoco. I carabinieri hanno tentato di spegnere le fiamme con gli estintori in attesa dei vigili del fuoco. Sul caso indaga la procura di Monza. L'uomo, che sarebbe affetto da disturbi della personalità, è stato immediatamente fermato e arrestato.
3: Proseguono le indagini sulla presunta violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. Due dei quattro giovani che risulterebbero coinvolti si sono presentati spontaneamente in procura accompagnati dai rispettivi avvocati per fornire la propria versione dei fatti. I ragazzi, tra cui un italiano di 24 anni, hanno chiesto di essere ascoltati per respingere ogni accusa e sostenere che non vi sarebbero stati abusi. Gli inquirenti hanno raccolto le loro dichiarazioni spontanee tramite la polizia giudiziaria. Nel frattempo proseguono gli accertamenti attraverso analisi scientifiche, immagini di videosorveglianza e verifiche sulle celle telefoniche per identificare con precisione tutti i soggetti coinvolti. La denuncia della giovane riguarda una notte trascorsa in discoteca tra il 22 e il 23 maggio.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: alla Juventus sarebbe ormai ai titoli di coda l'esperienza di Damien Comolli. Secondo quanto emerge da Torino, la proprietà bianconera avrebbe infatti deciso di cambiare strategia e di separarsi dall'amministratore delegato francese dopo appena un anno di collaborazione. Comolli era arrivato alla Juventus il 4 giugno dello scorso anno e aveva assunto un ruolo centrale nella nuova organizzazione societaria. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
4: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.
0: It's Show.

0: Entriamo in studio con le notizie.
1: Oggi ti porto una notizia da far girare la testa.
0: Addirittura.
1: Eh sì, c'è gente che organizza vacanze extra lusso.
0: Sì?
1: Per i cani.
0: Per i cani?
1: Eh sì, hai capito bene, non per
0: non
1: noi,
0: per gli esseri umani, insomma, ma poveri per i nostri
1: umani,
0: migliori amici.
1: Poveri umani sudati e stressati. E invece chi va in vacanza extra lusso è Fido, Pongo, Chicco, che tra un biscottino e una passeggiata si godono resort con piscina riscaldata, massaggi, menù gourmet e persino personal trainer per il muso.
0: Ma dai.
1: Per il muso, sì, a quanto pare è così.
0: Sì,
1: nei paesi ricchi chiaramente, no?
0: Sì.
1: Si spende di più per gli amici a quattro zampe che per molte famiglie umane. Si parla di hotel a 5 stelle per cani, con suite dotate di aria condizionata, giochi di design, passeggiate in spiaggia private. Insomma, il cane fa più vita da VIP di me. Pizzo.
0: E non solo di te, ma anche di me, voglio dire. Ecco.
1: Ma tu sei uno che si che tiene, come
0: tengo.
1: Un Fido, come
0: sì.
1: un Pongo, come un Chicco.
0: Sì.
1: Io un po' meno.
0: Ecco.
1: Però io non voglio fare la moralista.
0: No.
1: Anzi, io adoro gli animali, ma dico che c'è qualcosa che non quadra, Ale, perché. Non lo so, mentre c'è chi mette il collare firmato Gucci a Fido e gli fa fare le vacanze da sogno, c'è anche chi fatica a mettere insieme la spesa.
0: Ah, è vero.
1: E non possiamo dimenticarci che c'è gente anche che fa fatica a pagare un affitto decente.
0: Certo.
1: No?
0: Mm-hmm.
1: Allora io dico, e per gli esseri umani?
0: E per gli esseri umani?
1: Non possiamo pagare, se proprio ci avanzano soldi, una bella vacanza per chi non se la può permettere.
0: Mm-hmm.
1: A Napoli c'è una bella tradizione che si chiama caffè sospeso.
0: Sì.
1: Non lo so, mi piacerebbe che pensassimo a un'iniziativa tipo vacanza sospesa. Sai com'è il caffè sospeso?
0: Bella, sì, esatto. Te lo pago e poi c'è qualcuno che lo va no? a prendere.
1: Pago invece
0: caffè.
1: Che pagare solo il mio caffè, ne pago due e tu poi lo offri
0: esatto.
1: a chi non se lo può permettere. Non trovi?
0: Ma è una bella idea questa.
1: A me viene da pensare, non sarebbe ora di redistribuirlo un po' questo lusso, Ale?
0: Ecco.
1: Non fra cani e umani,
0: ma anche semplici
1: ma io
0: vacanze
1: dico,
0: voglio dire, non per forza il lusso del
1: sì,
0: lusso
1: sì, io dico
0: dire,
1: una redistribuzione non tra cani e umani ma tra ricchi e poveri,
0: ecco,
1: no?
0: Vedi?

0: Insomma, queste vacanze di lusso per cani, no?
1: Sì,
0: Silvia?
1: No, perché poi certo che gli animali meritano rispetto e amore, no? Però io dico anche noi umani. O no?
0: Assolutamente.
1: Cioè, facciamo fatica a stare in piedi sotto il caldo, a pagare le bollette, a portare i figli a scuola. Forse sarebbe il caso di pensare a un lusso più democratico, lasciamelo dire, Ale, che non sia solo per cani di famiglia benestante e per i loro massaggiatori personali, ma che sia un po' redistribuito a chi ne ha più bisogno. E poi diciamocelo, se il cane si abitua a tanto benessere, cosa succede a noi quando torniamo a casa?
0: Appunto.
1: Non so, gli toccherà insegnarci a fare il massaggio rilassante o magari ordinare la cena gourmet da sporto. Insomma, abbiamo parlato di vacanze extra lusso per cani, una realtà che fa ridere da un lato, ma fa anche riflettere, Ale, soprattutto se pensiamo a come gira il mondo e a chi si può godere davvero la vita. Quindi sì, coccoliamo il nostro amico peloso, ma non dimentichiamoci di coccolare anche chi ci sta accanto, Ale, magari di lottare un po' di più perché il lusso sia un po' meno esclusivo e più per tutti.
0: Esatto.
1: E dobbiamo ricordarcelo, no? Un cane felice è bello. Ma un mondo più giusto, io dico, è ancora meglio.
0: Assolutamente sì. Un abbraccio a tutti e alla prossima puntata.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: RVA, Radio Voce Amica.

farcela fare. E cerco ogni forma di dolore, mischiata al sangue col sudore. E sento il respiro che manca e sento l'ansia.

0: Dirti che è così che andrà. Dirti che staremo insieme. Dirti io non starò bene. Sento l'ansia fin da qua.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Così, fra fulmini, tu vive me. Così.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Mi avete detto, le cose vanno male, devi venirci incontro, devi fare la tua parte e tante altre cose che non...

0: 21 e 53 minuti. Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

0: Ma quanto è bella questa di Fulminacci, stupida sfortuna, tra poco con Wolf DJ, quindi a chiudere questa canzone, aprirà un tappetino con i The Baus e Magnetic, poi partiamo per Wolf DJ. Ma cosa dico in diretta nazionale? Qualcosa ancora di più. Wolf DJ, tra poco.
1: Wolf DJ.
2: C'è musica in città.

0: esplode la voce.
1: Wolf DJ in diretta, Wolf DJ in diretta, resta acceso, non si tace.
2: Boom! Ma non si tace proprio perché noi vogliamo sentirvi cantare, sentirvi ballare, vogliamo farvi divertire fino a mezzanotte, vogliamo tenervi compagnia, vogliamo, perché dovremmo essere in due, tra poco arriva anche lui, Giovanni Sacco. Io sono Max Martinelli, sono qui nella suite imperiale dello studios da Tropea in Calabria, perché qui c'è Wolf, Wolf affacciato al mare, che credetemi, ieri ho fatto il primo tuffo dell'estate, perché ho fatto quello di primavera, ho fatto anche quello autunnale, ho fatto quello dell'estate ieri, no? Accompagni il bimbo al mare, giustamente, e perché no? Andiamo a sto mare. Cioè, prime ore sono le ore del pomeriggio. Posso capire che il giorno dopo divento anche scemo, perché comunque ho preso una botta incredibile. Mamma mia, ragazzi, come sto? Comunque, a parte tutto questo, bisogna coprirsi, o meglio proteggersi a una certa età, anche da signora Maria Rosa, guardi, io dico una certa età perché comunque non ce l'ho più 20 anni, neanche 30, e comunque anche in questa tenera, diciamo goliardica età, beh, bisogna un po' coprirsi anche da quelli che sono gli spifferi, no, dopo una sudata. Mamma mia, torcio, abbiamo un ASL pronta qui a Wolf DJ per darvi buonasera. Ma no, dai, queste sono cose che appartengono un po' all'inizio di quella che è l'estate 2026. Buonasera a tutti, bentrovati da Max Martinelli. Ciao Silvia, buonasera. Ciao Gio, bentrovati anche a Rosalba. Ciao carissima, sono già tanti a messaggiare alla nostra linea WhatsApp, che è il 351 70 20 001 di Wolf DJ. Max Martinelli per voi. Tra poco Giovanni Sacco, il sondaggio della sera? Potrebbe essere, non so, come vi proteggereste alla prima esposizione solare. Cioè, non, mica è obbligatorio andare al mare, magari anche sulle rive, sulle rive di un fiume, nella villa comunale dove c'è allestito anche un parco acquatico. Beh, fateci capire come voi vi proteggete dal sole, oppure non usate nulla, ecco, andate proprio nudi, o meglio crudi, non proprio nudi, perché sai, insomma, non è proprio il caso, ecco, diciamo la verità. Allora, Wolf DJ, questa sera musica emergente di qualità, parleremo di calcio, tra poco arriva lui, Giovanni ci parla di questa grande apertura dei mondiali di calcio di Stati Uniti e Messico, e ci parlerà anche di questa. Ho visto Shakira, comunque, ma merita molto, dobbiamo fare i complimenti, altro che sorri papi. Topic e Becky G aprono così Wolf DJ di questo 11 giugno 2026.

0: scusa papi, ma io lo amo, mi piace troppo, mi devi perdonare. Però arriva anche quel momento dove una figlia poi si stacca e il papi può dire solo: oh, fai attenzione, mica qui possiamo giocare. E lo dice anche un papino. Oh, ci sei Joe, pronto?
1: Assolutamente, sì, sono qua.
0: Ma sei alla zecca, dove ti trovi? In Messico? Cosa fai?
1: No, caro Cicolatino, non sono al Messico, mi piacerebbe tantissimo.
0: Al Messico,
1: anch'io.
0: In Messico.
1: No, Cico. No, ti volevo dire che tra altre cose avrei anch'io un pochettino di soddisfazione nel vedere questo mondiale con la partecipazione di qualche azzurro che effettivamente possa chiamarsi italiano. Perché, diciamo la verità, Max, la stiamo prendendo un pochettino larga, sì, gli italiani ci sono, i calciatori che giocano nelle squadre italiane, ma abbiamo tutti quanti fondamentalmente una sorta di prurito o di qualcosa che ci fa male. Perché per la terza volta consecutiva l'Italia che canna il mondiale è veramente un dolore troppo troppo forte.
0: Ci hanno anche un po' preso in giro, perché ho visto dei TikTok dove passavano tanti aerei e non ne prendevamo neanche uno. Senti Gio, ma ti sento troppo disturbato, come mai?
1: No, io ti sento benissimo, ti dico la verità.
0: Aspetta che provo, aspetta un attimo, facciamo una piccola prova in diretta, perché forse è capace anche che Gio, aspetta, sarò io, ecco, aspetta un attimo, provo una piccola cosa, altrimenti qui veramente, allora aspetta un momento, ecco questo qui. Allora sì, ne stavamo parlando proprio di questo. Giovanni, sì. Ci sei?
1: Mi senti meglio?
0: Mamma mia, sei frusciatino stasera, vabbè. Comunque stavamo dicendo,
1: troveremo una soluzione come
0: sì,
1: al solito.
0: Sì, tra poco. Questo TikTok che stanno un po' girando, dove ci sono tanti aerei, ma la nazionale non ne prende uno.
1: Sì, diciamo che più che un aereo abbiamo preso una bellissima supposta. Giusto per fare l'evocazione, perché l'aereo un pochettino si presta. Non vorrei essere sgarbato, perché a questa ora della sera tutte le immagini che possono evocare brutture non ci stanno. Però oggettivamente dispiace, in un mondiale così partecipato con tutte le squadre, praticamente ci sono tutte, ma anche l'Italia, anche perché secondo me, lo dico con una vena polemica, c'è stato questo incastro anche da parte della FIFA di voler fare una serie di spareggi, super spareggi, ma manda le prime due squadre, anche perché l'Italia tutto sommato non è che non se lo fosse meritato, cioè aveva vinto tutte le partite tranne quelle con la Norvegia che era ingiocabile, e quindi a questo punto ci saremmo divertiti un pochettino di più tutti.
0: Vabbè, mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti, edizione di quest'anno che è la seconda ad essere ospitata da più di un paese, e dopo quella del 2002 in Corea del Sud e Giappone, quindi in campo ci sono Messico e Sudafrica, mi pare che stia prevalendo il Messico 1-0.
1: Sì, mi pare di aver visto fino a qualche istante fa che il Messico era in vantaggio. Il Messico, tra altre cose, è una grande tradizione calcistica, lo dobbiamo anche riconoscere, ma soprattutto lo spettacolo di questo stadio meraviglioso che ha riproposto un po' le gesta che appartengono anche a noi italiani con quella semifinale Italia-Germania 4-3 che è rimasta negli annali della storia, e quindi ha un po' i colori anche della nostra bandiera. Se proprio ti devo dire la verità, un po' il Messico mi suscita qualche simpatia, però è anche bello poter assistere da neutrale. Bisogna fare anche in questo caso un pochettino di bagno di umiltà, perché noi alcune volte forse siamo eccessivamente presuntuosi, quindi questo forse probabilmente darà la stura definitiva a fare le cose con una certa umiltà e autorevolezza che c'è.
0: Wolf DJ fino a mezzanotte con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, tanta bella musica, quindi fateci capire come vi abbronzate se andate lì al sole direttamente senza nessun tipo di protezione, oppure mettete su un cappellino e siete belli belli tranquilli e protetti. La musica che ci porta indietro nel tempo con un grande Rick Astley, questa era Together Forever.

0: Siamo 10 DJ dalla puntina veloce. C'è anche Giovanni Sacco che ci piace, questa è la verità. Ciao Gio, ben ritrovato. Finalmente senza neanche il fruscio. Pronto?
1: Ah, meno male, perché ero praticamente all'interno di una zona un pochettino piena di erbacce, quindi c'era un po' il fruscio del vento. Quindi...
0: Diciamo la verità che tu dopo una giornata ti stai anche dedicando alla pesca, pesca di vai a trote la sera, cosa fai? Cioè cerchi di fare. Ah, bravo, sì. Bravo, finalmente.
1: Esatto. Mi devo assolutamente celare dietro un piccolo cespuglio, perché ormai le trote sono diventate molto intelligenti. Quindi capiscono, hanno parlato tra di loro, sanno che ci sono i pescatori, perché sono alla quinta generazione. Le trote sono molto intelligenti. Poi sono calabresi, parlano così. Attenzione, che c'è un pescatore! Non sei, tu lo sai.
0: Caro il mio Giovanni Sacco, ma come potrei fare io senza di te? Salutiamo tutti i nostri potenziali ascoltatori da tutta Italia, grazie davvero per stare con noi. Saluti alla Sardegna, alla Sicilia, alla Calabria, la Basilicata, saliamo in Puglia, andiamo a Roma. Ciao ragazzi, buonasera anche agli amici di Pescara, che vogliamo salutare, Riviera Adriatica.

0: Nord Italia, siamo anche a Milano, da quelle parti anche del Trentino Alto Adige e in Friuli Venezia Giulia. Gio, insomma, abbiamo fatto davvero un gran lavoro in questi anni. Svizzera, TC, Canton Ticino, in Canton TC, Canton TC, cioè ragazzi, veramente.
1: Oh, e poi... ci stiamo battendo il petto in questo momento, che Max sta facendo, questo è merito tutto nostro.
0: Ma diciamo, cioè, no, no, veramente un lavoro incredibile. Ma dobbiamo ringraziare la fedeltà,
1: tutti,
0: la fedeltà
1: tutti,
0: dei nostri editori che ci danno questa grande possibilità. Mese di giugno, allora, Gio, 11, adesso arriva anche la festa di Sant'Antonio.
1: Sì, ti volevo dire che ho conservato il messaggio che tu mi hai mandato l'altro giorno quando ti sei tuffato in acqua e hai preso quella panciata. Lo posso far sentire?
0: Ah, sì, ce l'hai?
1: Sì, ce l'ho.
0: Facciamo sentire? Sentiamo? Cosa avrò mai combinato? Giovanni, non si è sentito niente. Giovanni!
1: Aspetta che te lo faccio risentire, eccolo qua.
0: Giovanni.
1: Si sente?
0: No, Giovanni, non si sente niente, ma potresti anche raccontarci cosa ho detto, così insomma arriviamo al dunque.
1: Allora, perfetto, hai simulato un pochettino Francesco Salvi, no Francesco Salvi, scusami. E facevi così, mamma mia come sto, e papà
0: vabbè, vabbè. Ma sì, ma bisogna poi rimettersi in sesto, ma come no, dai, comunque,
1: no, perché tu ogni tanto vuoi fare lo splendido, però sei un po' come me, no? Quando io suonavo, facevo praticamente il cantante, mi atteggiavo alcune volte tipo, non lo so, alla Bonovox, e c'era un mio amico che mi prendeva praticamente per i fondelli, mi diceva stai attento che cadi. Allora mi capitava alcune volte di mettere su in maniera iperbolica uno spettacolo, poi mi andava praticamente la caviglia distorto, e quindi in automatico faceva anche delle figure goffe, quindi questo un pochettino ci accomuna alcune volte, fermo restando che tu comunque sei veramente anche nel nuotare una persona perfetta e con una
0: ma ti ringrazio, grazie di questo slinguado. Senti, volevo dirti invece che Shakira e Andrea Bocelli hanno cantato in italiano l'inno dance della competizione, cioè non proprio Bocelli ha cantato l'inno dance, però Shakira ha fatto l'inno dance e poi lui, il grande Bocelli, è stato un grande protagonista di questa serata iniziale dei mondiali. Almeno qualcosa di italiano c'era, insomma, sul palco importante della Zecca, no?
1: Sì, infatti era quello che ti dicevo precedentemente, ci stiamo attaccando un pochettino a questi piccoli segnali che ricordano un po' l'italianità, quando oggettivamente l'italianità si riconosce nel calcio. Io in questi giorni ho pubblicato, non so se tu l'hai vista, tra le mie storie sia di Instagram che di Facebook, il grande Paolo Rossi, perché per me il mondiale del 1982 rappresenta effettivamente forse il momento più alto dal punto di vista sportivo che io possa ricordare. Ecco, per me l'Italia ai mondiali è quel tipo di messaggio, tutto il resto che chiaramente ci fa piacere poter commentare, quella piccola cronaca che oggettivamente un pochettino, diciamo la verità Max, ci fa male al cuore.
0: Certo, 12 anni, io avevo 12 anni quando abbiamo vinto i mondiali, Gio, il 1982, quell'anno lì, poi è capitato anche altre volte.
1: Te le ricordi benissimo, certo.
0: Allora, BB Rex, I Faithless, New Religion, Wolf DJ, salutiamo anche Francesco dal Lago di Como, che so che in questi giorni hanno avuto davvero cattivo tempo. La musica di Wolf, New Religion.

0: Bibi Rexha. David Guetta per New Religion, super hit che continua a fare il suo percorso, che ci accompagnerà anche durante l'estate, anche se devo dire la verità, Bibi Rexha e David Guetta hanno tirato fuori un album dove ci sono davvero dentro tantissime tracce che faranno, ci faranno davvero come colonna sonora per questa estate dance. C'è chi la critica sta dance del momento, ma sai, a me piaceva quella di una volta, cioè ragazzi, c'è la musica che viene ricampionata, riproposta anche per farla riconoscere ai giovani, quindi secondo me ci sta. Poi l'innovazione arriverà, la musica che piacerà ancora di più sarà scoperta in altri anni, nel momento, al momento soprattutto godiamoci quello che c'è, perché comunque non è niente male, dai, diciamo la verità. Allora, Tintarella, io dico Tintarella perché non è che obbligatoriamente dobbiamo andare al mare, un'esposizione al sole, come fai a proteggerti, come ti proteggi? Ti metti addosso un ombrellone, non ti muovi, metti tanta crema, non so, dai, 351 70 20 001.
1: Ciao a tutti. Ciao, sono buonasera. Danilo da Torino.
0: Ciao Danilo.
1: Allora, i primissimi giorni che sono al mare, quando sì, riesco ad andare, sicuramente mi proteggo con una crema. Bravo. Almeno protezione 50
0: almeno,
1: e cerco di stare un po' all'ombra, poi certo mi piace anche stare al sole, però i primi giorni almeno primi una giorni, bella protezione 50 e poi man mano scalare al 30 e, o addirittura al 20, ecco, comunque cerco di proteggermi. Buona serata.
0: Grazie, ma mettiamo anche una bella pagliettina sulla testa che comunque ci aiuta, ci protegge. Santa, tu sei una santa. LDA per questa canzone. Altro pezzo, estate 2026. Qui a Wolf DJ.

0: Wolf DJ ti cattura.
1: Ti cattura, ti mette nella rete, Wolf DJ. Stasera Wolf DJ abbiamo ospiti davvero di un certo spessore. Volevo salutare anche il nostro Giuseppe Morana, che è tornato da questo grande lavoro che lui fa sulle navi da crociera insieme ai Morans. E devo dire che ha realizzato, come al solito, quando torna. Allora, lui ne fa 3 all'anno, diciamo, di pezzi. Questa è molto bella, sta canzone si intitola Le cose possono cambiare, c'è poco da fare, possono cambiare da un momento all'altro, le cose possono cambiare, neanche te ne accorgi, dai tutto per scontato, mai dare tutto per scontato, ragazzi, pensare, non dico che devi stare sempre sul chi va là, però bisogna guardarsi un attimino, no? Come si suol dire, guardiamoci dalla scopa, anche se non ci stai giocando, però è come se fosse un gioco continuo, bisogna un attimino stare attenti, con gli occhi ben aperti, mai tanto rilassati, perché attenzione, è lì che casca l'asino. È vero, cosa che è accaduta ad esempio a questo automobilista, che credo negli Stati Uniti. Praticamente non sono ancora stati, diciamo, iniziati i festeggiamenti del 4 luglio, dove si mangia tanti tacchini negli Stati Uniti, il giorno dell'indipendenza, ed è successo che un automobilista nel Tennessee, carico proprio di fuochi d'artificio, è impazzito, cioè ha iniziato proprio a, non dico esploso, però si è bruciato tutto quello che c'era d'artificio, sul una vera e propria pioggia di fuoco verso ogni direzione. Ma che è successo? C'è la festa anticipata, roba da matti. Meno male che c'era un buon vento e il fumo l'ha portato via, come raccontano e come cantano Jovanotti ed Alfa. Buon vento a Wolf DJ.

0: DJ on air for you.
1: More music for you.
2: Wolf DJ con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, con voi che ci parlate questa sera di abbronzatura. Abbronzatura, dico la prima abbronzatura, la prima esposizione al sole. Come vi combinate? 351 7020 001 Wolf DJ, pronto?
3: Ma io a volte amo proteggermi, altre volte non amo proteggermi, dipende dai momenti.
2: Che
3: credo
2: vuol dire?
3: Che l'acqua del mare sia la protezione più.
2: Giovanni, ma aspetta, sì, ok, scusa, mi stavo sentendo un messaggio anche perché si parla di protezione. Aspetta che lo finisco, mi dai una, ci sei?
4: Sì.
2: Aspetta un attimo, sentiamo sto messaggio perché era importante, la protezione, la non protezione. Aspetta un attimo.
3: Ma io a volte amo proteggermi, altre volte non amo proteggermi,
2: sì?
3: Dipende dai momenti.
2: Dipende
3: credo
2: dai
3: che
2: momenti.
3: L'acqua del mare sia la protezione più bella, perché
2: sì,
3: sentirmi
2: sì.
3: La pelle che sa di sale.
2: Mamma mia.
3: È un po' come tenere banco con una bella canzone di Gino Paoli.
2: Ma non è mezzanotte, ragazzi, ho capito. Cioè dico, vabbè, si parla di protezione, non protezione, ma non nell'acqua, dico, a fare le cose. Ok, no, lì vabbè c'è la libertà, tanto i pesciolini nell'acqua nuotano, quindi ognuno è libero di scegliere, insomma, qualsiasi tipo di trattamento.
4: Certo.
2: Giovanni Sacco, buona serata ancora, ben trovato Wolf DJ.
4: Eccomi.
2: Beh, cosa guardi? Ancora la partita 2-0 per il Messico sul Sudafrica.
4: No, diciamo che ormai mi sono un attimino dissociato dal calcio e la mia attenzione si dirige verso il tennis, perché lì abbiamo grandi soddisfazioni. E ti volevo dire che questo Wimbledon, che ormai è incipiente alle porte, e diventa ancora di più ricchissimo con un montepremi d'oro. Queste sono praticamente le cifre del torneo, che dovrebbe salire come montepremi da 64,2 milioni di sterline a 77,8, quindi per l'edizione 2026. Si tratta di un incremento intorno al 20% rispetto allo scorso anno, corrispondente chiaramente a 10,7 milioni di sterline in più. Il più consistente aumento annuale mai registrato nella storia del torneo londinese. Quindi anche diciamo gli amici inglesi hanno capito che bisogna finanziare lo spettacolo sportivo, e in questo caso soprattutto nel tennis, viste le ultime esperienze, diciamo che noi qui la facciamo da padrone, perché siamo ormai dominatori assoluti e unici, non solo con Sinner ma con una squadra italiana di tennis che veramente ci sta dando grandissima soddisfazione.
2: Giovanni, scusa, tu vivi in Calabria, giusto?
4: Giusto. Sì,
2: beh,
4: sì.
2: Anch'io vivo in Calabria, quindi va. Ma sai che c'è un'ordinanza dove nelle ore calde i lavoratori sono giustificati, perché così non lavorano, insomma, bisogna, ecco, vieta le attività all'aperto nelle fasce a rischio termico elevato fino al 30 settembre, perché sai che arriverà un caldo incredibile in questi prossimi giorni, quindi sono tutti giustificati. Ma io e te che lavoriamo comunque in quattro mura, no? Dico, ma dobbiamo sempre comunque lavorare. Siamo privilegiati, no? Rispetto a chi magari è anche giustificato a non lavorare, caro Gio.
4: Sì, però diciamo che ringraziando il Dio alcune volte ce la possiamo anche scampare questa canicola, perché ci mettiamo dentro i nostri comodi appartamenti o uffici, e quindi con un po' di refrigerio riusciamo a stare un pochettino più tranquilli. Ma oggettivamente, credimi, ieri ho sentito delle informazioni che parlavano che addirittura il maggio del 2026 è stato il maggio più caldo di sempre. Addirittura la temperatura delle acque, soprattutto quelle del Mediterraneo, sono aumentate di 1,3 gradi. Quindi queste sono tutte situazioni molto preoccupanti. Poi immagina, poverini, quei lavoratori che hanno il sol leone in testa, effettivamente fanno fatica. Quindi bisogna anche a questo punto cercare di creare una protezione verso la salute di tutti, anche di quei lavoratori che si espongono molto spesso ad un lavoro veramente, veramente di grande sofferenza.
2: Ecco perché parlavo proprio di protezione, anche in questo senso.
4: Sì.
2: Quindi anche una protezione lavorativa, mettersi un giusto equipaggiamento a sto punto per stare esposti, perché mai che accada, ma se stai su un ponteggio con tutte le precauzioni, beh, un giramento di testa, qualsiasi cosa, con una botta di calore, bisogna davvero valutare un po' tutte le situazioni,
4: sì,
2: e prendere automaticamente le precauzioni. Dimmi.
4: Perché poi ti puoi difendere da tutto, cioè voglio dire da qualsiasi situazione che possa essere estrema. Sul freddo fai un pochettino, diciamo, più facilmente a riparare, ma sul caldo diventa veramente inverosimile. Io sono stato, ti ripeto, un paio di settimane fa in Egitto, mi parlavano che nei luoghi in cui in questo giugno siamo andati con 40 gradi, ad agosto ci sono 55-60 gradi. Sta a significare che la gente effettivamente è proibita ad andare, perché lì, se c'è qualche temerario turista, sviene direttamente, perché il caldo diventa incredibile. E parliamo di gente che va lì solo ed esclusivamente per divertirsi, senza fare sforzi. Immagina quelli che debbono lavorare.
2: No, gli egiziani la sanno lunga, sono sempre lì a spalmare la crema sulle spiagge. Poi ti dico anche a chi. Sì. Arriva la nuova di Mark and Cremont insieme a i The Colors e a Serena Brancale. Si intitola Partenope. Novità Wolf DJ, esattamente le 22:40. Max Martinelli, Giovanni Sacco, voi che siete i più belli.

Lo senti? Ho detto, lo senti? Ehi, sto parlando con te, lo senti? È Wolf DJ, live sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.

0: Antonella, sono alle Isole Canarie in vacanza. Ciao ragazzi, tanti auguri anche a voi. Giro di nozze, insomma, ormai si gira sempre. E fate bene. Mimmo, dov'è Mimmo? Ah, ciao.
1: Ma tu mi fai insaputare?
0: Non lo so. Non lo so. Ti mando Gio. Sì.
2: No, ti mando Gio,
0: tranquillo.
2: No, grazie.
0: No, ma tanto te li insapona la macchina, tranquillo, ti fa anche doppio lavaggio. Bravissimo. Esatto, allora, Dua Lipa, a proposito di matrimoni, è stata a Tropea in questi giorni e se la sono trovata lì insieme a Calum Turner, che è suo marito, quindi questa cena romantica nel centro storico, cioè, pensa, arriva Dua Lipa, dice, chi è questa? Cioè, uno fa una... fanno le foto poi all'improvviso su Google e allora capisci chi è, no? Perché si sa che è una star, un artista, una cantante, ed è veramente molto bello perché alcuni clienti li hanno riconosciuti e li hanno fotografati, però sono stati molto carini perché non hanno disturbato, e questa è stata una bella cosa. Quindi Dua Lipa e Calum Turner sono stati a Tropea in vacanza a vederla, insomma, sta cittadina, visto che sono freschi di matrimonio italiano.
2: Sì, facciamo anche gli auguri a Pier Silvio Berlusconi, perché ha avuto una bruttissima disavventura, ringraziando Dio è finita benissimo, l'auto distrutta in un incidente stradale mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. Veramente solo un grande spavento, per fortuna, ma soltanto lievi ferite che consentono al presidente ed amministratore delegato di Mediaset di partecipare alla celebrazione del terzo anniversario della morte del Papa. Pensa un po', guarda tu. Comunque, ringraziando Dio, tutto ok, solo un po' di paura, però il nostro Pier Silvio sta benissimo e quindi l'ha scampata anche lui.
0: Certo, poi con una compagnia era sicuramente assicurato con, capito, un marchio importante. Ne siamo davvero convinti, caro Gio.
2: Sì.
0: Allora, giornata quella di questo giovedì 11 giugno 2026. A proposito, tra qualche giorno dobbiamo fare gli auguri agli Antonio, perché c'è Sant'Antonio. Ci sono i santi quelli preferiti, però Francesco, Antonio, Giovanni pure, eh?
2: Giovanni il 24 di giugno. Sì.
0: Ma fate una festa particolare, perché per Antonio fanno le feste, per Francesco per noi non ci tuba nessuno, caro Gio.
2: Guarda, se non erro, mi pare che San Giovanni sia la festa principale di Lamezia Terme, quindi di un centro
0: anche
2: vicino.
0: Antonio.
2: Però anche Giovanni, mi pare anche che ci Giovanni sia una... Sì, mi pare di... Guarda, non vorrei dire adesso una castroneria, mi pare di ricordare, anche perché è il mio nome, quindi qualche volta qualche suggerimento in onore a questa situazione c'è stato.
0: Anche in Spagna, San Juan. Cioè San Juan, che è gemellato con la festa che... Ci sono dei gemellaggi, dove poi uno si sposta da un paese all'altro. E, anche tu fai questo tipo di... Giovanni, pronto? Sei già volato?
2: No, ci sono.
0: Bene, dai, comunque tra una festa e l'altra diciamo che c'è il momento. Ma poi tu cosa fai? Vai sul Takada, cioè quando ci sono ste feste ancora ce l'hai la forza per andare su quelle giostre?
2: Guarda, ti dico la verità, a proposito di Spagna, a me piacerebbe andare il 14 luglio alla festa di San Firmino a Pamplona, ne abbiamo parlato forse qualche altra volta. Perché
0: ma dove
2: sia
0: tirano
2: una...
0: le arance? Dov'è? A Pamplona? Lì?
2: No, praticamente dove c'è, dove fanno correre i tori per la strada. E poi c'è quella meravigliosa, quindi invito tutti ad andare a vedere quella meravigliosa processione. È un rito straordinario in una piazza in cui ci saranno, credimi, non lo so, 70-80 mila persone tutte stipate uno sopra l'altro, ballano insieme, è un effetto coreografico straordinario. La festa si tiene ogni anno dal 6 al 14 luglio, è il momento più iconico, è proprio l'incerro, cioè la famigerata corsa dei tori che si svolge ogni mattina alle 8 lungo un percorso, pensa tu, di 825 km, quindi parte il toro per un chilometro e tu praticamente hai il deretano a forte rischio di essere infilzato.
0: E certo, ci ha fatto vedere cosa accade Checco Zalone nel suo ultimo film, addirittura il Coyones de turno, no? E c'era lui col Ferrarino che gliel'hanno distrutto ed era la festa di Pamplona. Dal 6 al 14 luglio, quindi se vi volete far proprio divertire con un toro, ci sono anche le torelle, insomma, per però il toro bisogna prenderlo per le corna, Gio, quindi bisogna...
2: Sì, Max,
0: anche...
2: allora il rito di cui ti parlavo si chiama il ciupinaso.
0: Il ciupinaso, è vero.
2: Sì. Migliaia in piazza per il rito del ciupinaso, quindi andate a vedere una marea umana che salta e canta. Una delle cose più belle, perché c'è proprio la passione, c'è la felicità che spritta nei volti e nelle gesta di queste persone straordinarie.
0: Beh, cosa dire. Allora, Gio, io tra poco ho una bella intervista con Katia Zaia.
2: Sì.
0: Ci presenta Virale 2.0. Ci sentiamo tra poco qui a Wolf DJ. Nel frattempo faccio sentire una bella canzone di Sienna Spiro, che sta andando fortissimo, si intitola Material Lover. E noi torniamo tra poco insieme a te qui a Wolf DJ fino a mezzanotte. Sienna Spiro, Material Lover. Shovel.

0: Annalisa, esibizionista, che poi è una canzone di quelle che all'inizio dici no, ma non è come quella di prima, questa avrà meno successo, invece poi Annalisa riesce sempre a fare dei numeri importanti. Ma diamo il ben trovata Wolf DJ alla bravissima artista, cantautrice Katia Zaia. Ciao Katia, ben trovata Wolf.
1: Grazie, grazie a te e a tutti i nostri ascoltatori, i tuoi ascoltatori che poi spero diventano anche i miei.
0: Ma noi siamo felicissimi di ospitarti qui a Wolf DJ. Allora, Katia Zaia, arrivi con questa canzone che oggi ho sentito, ti dico la verità, con molta attenzione, mi piace perché riesce davvero a coinvolgere un bel ritornello, questo virale 2.0. Katia Zaia, sì, con la featuring di Mentirosa. Spieghiamo un po'?
1: Sì. Allora, guarda, io sono già seconda in classifica degli indipendenti, forse noi ci siamo sentiti a settembre dove io sono stata prima con la macchina mia, sempre classifica indipendenti, per molte settimane sono stata prima e anche stavolta sono seconda, diciamo, quindi in pole position anche io.
0: Te la giochi sempre nei primi posti perché evidentemente il prodotto merita molto, ecco, quindi...
1: Sì, allora, il prodotto merita molto perché a parte le scrivo io e quindi la musica la ideo proprio... proprio apposta. E poi dietro ho sempre grandi griff, nel senso... ho grandi arrangiatori, in questo caso Diego Calvetti che suona, dirige l'orchestra di Sanremo, quindi mi sembra anche super griffata. E poi nella macchina mia, del grande Giannotti, che purtroppo non c'è più, ci ha lasciato a 60 anni.
0: Virale di Katia Zaia con la featuring di Mentirosa, è un inno universale che supera ogni barriera, non ha età, colore, genere o ideologia.
1: Certo.
0: E attraverso la musica e le immagini l'artista trasmette un messaggio semplice e potente: l'amore è un linguaggio universale, questo è il concetto.
1: Sì, perché virale appunto non ha forma, colore, età, sesso, distinzione, e soprattutto virale per me è un'ondata di pace che in questo momento ne abbiamo veramente bisogno, perché io auguro questo, un'estate, un 2026 di pace e amore, perché diciamo che la musica ci accomuna e non deve servire solo a poterci divertire, ma anche a lanciare dei messaggi, soprattutto noi che siamo artisti indipendenti, che possiamo dire quello che vogliamo, non abbiamo etichetta, quindi non abbiamo vincoli, possiamo anche lanciare dei messaggi a favore di tanti popoli che sono svantaggiati.
0: Esatto. Katia Zaia, senti, la featuring di Mentirosa al volo, ci spieghi chi è Mentirosa?
1: Mentirosa è sempre presente, in realtà è colui che è un po', lui vuole stare nascosto.
0: Ah, vuole stare dietro le quinte, però c'è.
1: È
0: un mentiroso, allora, è uno mentir, cioè come
1: è proprio bravo, hai detto bene, mentiroso, è proprio è un mentiroso.
0: Senti Katia, noi ti seguiamo sui social, come ti cerchiamo, come ti troviamo?
1: Allora, Katia Zaia Real, quasi un milione di follower su Instagram per chi volesse seguirmi, poi naturalmente su YouTube per vedere i video e poi su tutti gli store, Spotify, Apple Music, Amazon, Dazn, ma soprattutto io mi piace che la richiedete alla vostra station preferita, quindi alla vostra radio preferita.
0: Quindi Katia Zaia, ricordatevi, virale 2.0. Katia, buona estate. Senti, l'ultima cosa, quando alla prima esposizione solare, come ti proteggi?
1: Alla prima esposizione solare?
0: Sì.
1: Ma io sono nata alle Isole Eolie,
0: ma
1: tesoro.
0: Che bello, dove? A Stromboli, dove sei nata?
1: A Lipari,
0: che bella Lipari, quanto è bella.
1: Guarda, quindi io da uno scoglio, allora, sono nata in uno scoglio piccolino.
0: Una sirena.
1: Poi sono passata Beh, diciamo che sono scoglionata più che altro. Vabbè, comunque
0: vabbè. Va benissimo, dai. Allora tutta abbronzatura naturale per Katia Zaia e questa nuova gran bella canzone per l'estate 2026 che è Virale 2.0. Katia, buona estate da Wolf. Dimmi.
1: Mi raccomando, ballatela tutta e ballatela tutti e soprattutto il TikTok abbinato. Ecco, c'è anche
0: grande.
1: Quello.
0: Dai, un abbraccio da Wolf. Buona estate. Ciao Katia. Ciao.
1: Buona estate a te. Ciao.

0: Virale 2.0, pronto? Dove sei?
1: Ciao! Ciao! Sei passato?
0: Ma cosa?
1: Io non so cercare.
0: Vabbè, capita.
1: Però purtroppo devo lavorare.
0: No, tranquillo, sì, ti mando Giovanni, abbiamo già parlato
2: One
0: prima.
2: Way, Wolf DJ.
0: Esattamente le 23:07 minuti, primi in questa serata italiana, allora, no? 11 giugno 2026, in diretta con Max Martinelli. Credo che ci sia a questo punto la rubrica con Silvia Dini. Pronto, l'ho capito che sei un supervisore, ti voglio bene, lo so, sei sempre attento e ci fa molto piacere sta cosa che tu senti le pennette che entrano ed escono dai computer. Capitano anche queste cose, lo sai, il bello della diretta, no? Ma Giovanni che fine ha fatto? Vediamo un po' se gli scrivo chiama. Vediamo un po', io glielo scrivo, vediamo un po' se capisce. Oppure è già andato a letto, magari mi ha mandato un messaggio, boh. Ce ne accorgeremo tra poco, lo sapremo andando avanti con la serata. Allora, c'è rimasto da ascoltare più tardi il pezzo di Giuseppe Morana, Le cose possono cambiare. Sì, messaggi che arrivano, tra poco ascolteremo anche quelli. Nel frattempo c'è la nostra Silvia Dini, che non ho parlato di Silvia, però aspetta, vi devo far sentire, aspettate un attimo. Giocare è molto importante, ma ci mancherebbe mai smettere di giocare, giocare è importantissimo. Silvia, approfondiamo, dai, approfondiamo Silvia Dini, dai.
3: Oh my day, buonasera Max, ma quale... Giovanni, ma come... e a tutti gli amici ascoltatori
0: ma scusa,
3: di Wolf DJ.
0: Ma scusa, Silvia Dini?
3: Come?
0: Dov'è?
3: Vi aspettavate Silvia?
0: Certo.
4: Eccolo. Scherzetto. Volevamo giocare un po', perché oggi si celebra la giornata internazionale del gioco.
0: Ma davvero?
4: Attenzione, che però valorizza solo il gioco quello sano, buono, educativo,
0: bravi,
4: ricreativo, quindi niente gioco d'azzardo.
0: No,
4: e
0: no.
4: Non vale neppure dire che il vostro gioco preferito è schivare la sveglia al mattino.
3: Peccato, su quello sono un campione. Però è vero, è una giornata seria, anzi seriamente divertente. Giocare non è tempo perso, è creatività, fantasia, è un diritto essenziale di tutti i bambini del mondo.
4: Esatto, e lo dice l'ONU, il gioco aiuta a crescere e crea occasioni di benessere.
3: E su dai, che ci vuole? Basta poco, un mazzo di carte, un pallone, qualche indovinello e il piacere di giocare con i figli, i nipotini, in famiglia o con gli amici.
4: Oh, ma com'è successo che ti sei trasformato da brontolo in un tenerone?
0: Ma che
4: ragazzo. Comunque,
0: serio?
4: Hai ragione. Il gioco è bellissimo, in squadra o in competizione, crea legami, si socializza e ci vuol niente. E per finire, Max, Giovanni, diteci un po', ma qual è il vostro gioco preferito? Noi intanto andiamo a farci una partitina a briscola.
3: Silvia, ma forse... non è meglio uno scopone scientifico?
0: Lo scopone
3: poco scientifico.
4: Il furbetto, Ciao, ciao, Wolfini. Tutti tranquilli? Qui si gioca soltanto.
0: Grazie Silvia, grazie, grazie a Brontolo. Grazie davvero. Qui bisogna anche capirci qualcosa con Madame Marrakesh. Capire come bisogna giocare.

Madame e Marrakesh. Aurora, buonasera, ciao Cosimo, buonasera anche a Gian Pietro che ci ascolta, Stravula ci ascolta dal Canada, wow. Ciao Rosy da Palermo, buonasera Gloria, buonasera a Maria dalla provincia di Napoli, ciao Marco da Salerno, Susanna invece vive in quel di Bari. Gli amici di Napoli, ciao Marilina, Francesco, ancora buonasera da Messina, ciao Maria Rosa. Da Vercelli la nostra Maria Rosa, che si trova sempre lì operativa con i suoi costumini, andate nella piazza principale di Vercelli. Aspetto il costume io, no, ma tranquilla, lo so che stai vai bene, vai forte. Ciao Katia da Alto Pascio, Orlando da Pinerolone, Claudio, buonasera anche a Leo da Milano. Bene, abbiamo davvero tanti, Attilio, Max, Giorgione, Andy, Paolo, buonasera Filippo da Palermo, anzi veramente non è Palermo, è provincia di Palermo, però insomma località davvero belle da visitare perché meritano, ma l'Italia è tutta bella insomma, perché bisogna armarsi di, cioè partiamo, vai alla fine. Franco da Maratea, anche questa altra gran bella località. Beh, un pensiero d'amore, mi chiedono un pensiero, aspettate un attimino che mi concentro perché poi a un certo punto diventiamo anche romantici qui a Wolf. Ah, se un giorno qualcuno mi chiederà qual è la cosa più bella che mi sia accaduta, risponderò: avere incontrato te. E se volessero sapere la più brutta, beh, non averti incontrato prima.

0: Gran bella canzone dei REM, Wolf DJ, Living New York, i REM.
1: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
0: E ogni tanto rispolveriamo anche qualcosa del genere, una canzone che fu scritta proprio dal leader dei REM una sera, mentre si trovava all'aeroporto JFK di New York, col cuore gonfio di nostalgia per dover abbandonare una New York davvero eccezionale, fantastica, insomma l'aveva trovata davvero geniale, bellissima, Living New York, per i REM, un pezzo di qualche anno fa che abbiamo proprio, ci siamo divertiti a riproporvi qui a Wolf. Beh, vi presento il mio amico Giuseppe Morana, che è un ospite davvero graditissimo qui a Wolf DJ, e ha tirato fuori questa canzone nuova che si intitola Le cose possono cambiare, una canzone che è stata firmata proprio da Giuseppe Morana, autore che negli ultimi anni ha sviluppato un percorso cantautoriale personale riconoscibile proprio per questo stile diretto, ironico e profondamente umano. E cosa c'è? Queste cose che bisogna e possono cambiare. Beh, è una canzone che parla della possibilità di trovare un equilibrio anche nel caos, che non è tanto facile, però bisogna trovarlo. E quindi ci sono delle parole importanti, mantenendo quello sguardo positivo senza rinunciare sempre alla sincerità. Quella al primo posto, mettiamola. Ritornello immediato, coinvolgente, sintetizza il cuore del brano. Proprio quando si inciampa, si può sempre comunque continuare a ballare. È quello che dice Giuseppe Morana in Le cose possono cambiare, a Wolf DJ.

davvero molto carina questa di Giuseppe Morana. Cercatela, scaricatela questa canzone perché mette di buon umore. Davvero un bel suono. Il suono dell'estate con Giuseppe Morana qui a Wolf DJ. Le cose possono cambiare. Ah, tra una cosa e l'altra esattamente mancano 26 minuti circa. Circa dico perché comunque più o meno anche 30 alla fine di questa nostra serata con Wolf DJ, che ogni giovedì, non so in estate se ce la farò fare anche il martedì, però è una promessa che sto cercando di fare. Vediamo, è quest'estate che poi siamo già a giugno, è luglio-agosto. Ma speriamo, vediamo un po' come andremo ad impazzare quest'estate caldissima che si prevede davvero ad alti, insomma, ad alta gradazione, ecco. E noi con la musica cerchiamo di rinfrescarvi. Altra bella frase, direi, che è arrivata a Wolf, un bel pensiero. Ah, qualcuno scrive i libri, Max? No, tra poco vi mando anche il libro da leggere, perché noi diciamo sempre che è importante leggere. Il leggere apre proprio la mente e poi migliora anche il nostro italiano, le nostre frasi, ecco. Ciao Simona da Reggio Calabria, buonasera anche a Salvatore. Ciao Salvo da Taormina. Le arancine o gli arancini? Il dilemma rimane sempre quello, no? Perché a Palermo sono le arancine, invece magari spostandosi in altre zone della Sicilia rimangono gli arancini. Ma io li mangio, poi chiamiamoli come volete, insomma l'importante è che sia roba buona. Ciao Luigi, buonasera anche a te, stai viaggiando? Bravo, mi raccomando, massima attenzione in autostrada direzione Roma, bello fresco, voglio vederti arrivare tranquillamente, anzi mandami un bel messaggino quando sei arrivato. Regard, Ride It, un'altra bella canzone che ascoltiamo qui a Wolf Live con Max Martinelli fino a mezzanotte. Ciao.

0: Arrivano i libri!
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Andrea ha scoperto presto il fascino delle parole. Poi ha capito che le galassie più misteriose da esplorare non sono fuori di noi, sono dentro. Questo libro è il risultato di quel viaggio. Racconti nati da passi, incontri, meraviglie. Un sentiero a volte tortuoso, ma sempre entusiasmante. Fatto di luoghi reali e immaginati, di persone incrociate lungo il tragitto e di parole che una volta scritte non si perdono più. Di Andrea Pietrobon, sul sentiero delle parole.
1: Da leggere.
5: Il silenzio sul mare, il caso Montesi tra verità nascoste e potere, edito da Grefe.it edizioni, la storia di Vilma Montesi, la ragazza che il 9 aprile del 53 esce dal portone di via Tagliamento 76 dove abita per non farvi più ritorno. Verrà ritrovata due giorni dopo senza vita sul lungomare di Torvaianica. Sono trascorsi oltre 70 anni, ma il caso è ancora risolto. Il mio libro, attraverso documenti inediti, atti processuali, perizie, un'impostazione cinematografica e uno sguardo diretto sulla settima arte di ieri e di oggi, tenta di ricostruire la storia di questa ragazza, della sua triste vicenda umana e processuale.
1: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri.daleggere.

0: Bam bam.
1: Ma gli occhiali di Elettra Lamborghini li avete visti? Sono belli, neri, a cuoricino. Poi lei super super in forma per quest'estate 2026. Ed Elettra ha proprio spiegato anche il significato di questa canzone. Dice: è un brano, un inno alla libertà di essere come si vuole. Quindi viva l'estate, viva anche i colori, soprattutto di quella che è la stagione più calda dell'anno. E c'è questo ritratto di questa ragazza che deve volare libera, divertirsi e vivere la vita, soprattutto anche durante l'estate. Bam bam bambina di Elettra Lamborghini. Ma andiamo a vedere quali sono le 10 canzoni più shazammate della settimana. Io mi diverto anche a shazammare ogni tanto quando sento qualcosa anche di molto vecchio, di molto old, che da un po' che non sento. Allora, decima posizione come canzone più shazammata della settimana. In decima c'è Achille Lauro, Comuni Immortali. In 9 c'è Serena Brancale, Levante Delia, Il Mio Paese. Numero 8 per Merck & Cremont e Serena Brancale insieme ai The Colors per Partenope. Numero 7 Saif, Buona Domenica. In sesta Madame Marrakesh, Volevo Capire. Quinta per Samurai J, Vito Salamanca, Flamenco Paranoia. Quarta Fred De Palma, Anita De Mischilla, La Testa Che Gira. E in terza l'Olimpo, gradino più vasto del podio per De Pausa e Magnetic, and the Another con la featuring dei 54 Ultra e Talk To You. Numero 1 la nuova canzone del DJ Ugel, che è sempre divertente e sempre insomma a tirar la notte fino all'alba e a far divertire il pubblico con la sua nuova canzone. In effetti è Moving to the Sun, cerchiamo di muovere anche il sole che arriva nelle prime ore del mattino insieme alla musica di questo grande disc jockey e produttore internazionale. Ugel si è fidato anche alle mani, diciamo, e anche alla voce di Mel Angel e degli Ultranate, un altro pezzo davvero storico. Credo che abbia a che fare molto come i tormentoni successi dance di quest'estate 2026. Siamo davvero molto contenti di farvelo ascoltare e passarlo qui in diretta. Oh, saluti alle Canarie, ciao ragazzi dalla Sardegna, Lucio, ciao bello, buonasera, sì, è Wolf, tutto live, Moving to the Sun.

0: Gran bel pezzo per Ugel, Moving to the Sun, a Wolf DJ.
1: Wolf DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: Parliamo del Jova Summer Party 2026, noto come anche l'Arca di Loré. si chiamerà così. Il tour si concentra principalmente nelle località del centro-sud Italia e nelle isole, con biglietti ufficiali disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Le date del tour volete saperle? O siete già aggiornati? Giusto per rimanere in tema d'estate, di divertimento. Poi sai, il Jova Party è veramente il Summer Party 2026. È qualcosa al quale non si può mancare se hai la spensieratezza, la voglia davvero di divertirti. 7 agosto appuntamento ad Olbia Arena Sound Park, 12 agosto a Montesilvano Pescara Music Arena, 17 agosto Barletta Music Arena, 22 agosto Calabria Catanzaro Calabria Music Arena, 29 e 30 agosto a Palermo all'Ippodromo La Favorita, il 5 settembre sarà a Napoli Jovanotti con all'Ippodromo Dagnano e il 12 settembre a Roma al Circo Massimo. Insomma, grande tappa poi per vivere alla grande questa ultima serata di un grande tour per Jovanotti, il suo Jova Summer Party 2026. Due come noi, e dove li trovano?
2: Due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

Holly Angelina Mango, per due come noi, a Wolf. Wolf, il lupetto della notte che vi parla sempre di... vi parla, ecco, questa è già una cosa importante, che vi parla. Poi insomma, non so il traffico come sta scorrendo sulla rete nazionale, ma vi informeremo anche su quello magari durante l'estate, visto poi le tante partenze, no, in virtù di arrivare alle zone che ognuno ha prenotato la propria vacanza. Quindi bisogna capire se si viaggia in automobile, quindi l'informazione può essere anche importante in quel caso. Beh, ci arrivano dei bei pensieri a quest'ora della sera per quanto riguarda, ecco, poi uno diventa romantico, c'è la bella canzone e si parla insomma d'amore, che belle le intese, che bello vivere anche l'estate da innamorati, insomma il massimo, no? E lo so che è difficile ai tempi dei social, st'amore stabile si smonta subito, no, per favore ragazzi, cercate comunque di far durare l'amore, perché è una roba che poi non è che la trovi ogni giorno. Ah sì? No, dicono, no, l'amore non lo trovi ogni giorno, l'amore, poi bisogna capire cosa si cerca. Poi ci sono delle belle parole che arrivano a quest'ora della sera al 351 7020 001 di Wolf DJ, che dicono: portami dentro la tua storia, la tua vita, portami nel tuo passato, fammi conoscere il tuo cammino, le tue cicatrici. E poi portami nei tuoi progetti, raccontami dei tuoi sogni, portami soprattutto oltre. Oltre, oltre, oltre, oltre. Insieme a Sam Smith, One Last Song. Si sogna così a quest'ora Wolf DJ, con le tante belle emozioni.

Salutiamo anche Francesco che ci ascolta dalla Liguria, da Genova. Ciao Fra, grazie per stare con Wolf DJ. Ti catapultiamo in un bel live con Vasco Rossi. Questa è una bella canzone. Ci riavvolgiamo con Wolf.

0: Grande Vasco Wolf, fammi un piacere.
1: Hey Wolf,
0: ciao.
1: DJ, ti va un giro di birra?
0: Ma va bene a quest'ora. Dai.
1: Andiamo da Jack,
0: ci vuole a quest'ora un bel giro di birrozza, un bel rosso, giusto per darsi anche la buonanotte. Però non è che uno poi può andare a letto subito, una volta che comunque accendi i motori, ci vuole un po' di blues, un po' di musica, no? Bello calino, con un mini show da buonanotte, però almeno un'oretta lì te la devi passare. Poi domani vediamo, insomma, il lavoro cosa... Ah, si deve lavorare domani? No, parlavo di vacanza, era una cosa diversa, anche per distrarsi un attimo dalla quotidianità. Sempre lavoro, una cosa incredibile, eh? Bisogna anche riposarsi. Qualcuno si è riposato anche al settimo giorno. E altri non lo fanno, ed è sbagliato, parlo anche per me. non si fa. Oh, stavo guardando veramente questo show che ha fatto Shakira stasera. Alti livelli, però ho visto che anche bassina aveva un paio di scarpe con un tacco altissimo. Però fascino da vendere per Shakira e questa bella serata iniziale dei mondiali 2026 tra Canada, Messico e Stati Uniti. Allora, il 23:53, credo che a questo punto possiamo anche salutare, ringraziare veramente tutto il pubblico di Wolf, che è stato come al solito prezioso. Noi torniamo giovedì prossimo, come sempre, su questa fantastica, eccellente radio, grazie a tutti gli editori che hanno questa grande fiducia in Wolf. Giovanni Sacco ha salutato, mi ha mandato prima un saluto, sai, sono stanco a quest'ora della sera, ma ci mancherebbe, qui siamo sempre con voi e vi regaliamo quella che è giusta, la musica del giovedì. Grazie davvero a tutti gli aficionados, giovedì prossimo torniamo per un'altra gran bella puntata di Wolf DJ. Buonanotte da Max Martinelli. Hey,

cosa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.

0: Yeah.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

testa girano.